0: 2, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 1997.

0: Ogni weekend dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea c'è la DJ Parade. Ma questo weekend, eccezionalmente, la DJ Parade va in onda solo su M2O. Perché? Ce lo dice Fargetti in regia. Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Ciao, guarda, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto adesso.
0: Alba questo... on the mic. Sempre... Benvenuti, grazie per...
1: Sì,
0: è uscita
1: sempre.
0: La mia nuova... No. Oh. Perché?
1: Perché su Radio DJ c'è il cosiddetto concertozzo.
0: Di Elio?
1: Di Elio e le storie tese.
0: Allora li perdoniamo, è una cosa veramente eccezionale, ma poi torneremo in contemporanea dalla prossima settimana, 11 e mezzanotte, DJ M2O. Quindi godiamocela su M2O, la classifica di questo weekend, precisamente sabato 4 luglio, 20 le posizioni. E abbiamo una sola nuova entrata, quindi ascoltiamo la canzone che ci lascia questa settimana.

E al numero 20, in apertura di questa nuova DJ Parade di sabato 4 luglio, abbiamo la prima nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata, e anche l'unica, Shingaling di Ricky Bean.

La melodia, il brano è un classico della tradizione cubana in versione house. Ricky Bini era Shingaling, al numero 20 questa settimana, nuova entrata nella DJ Parade. Al 19 DJ Goya, Mi Chico. Al 18 DJ Shori, Livio.

0: Loco Loco. Era Gordo al numero 17 questa settimana nella DJ Parade, la classifica dance di sabato 4 luglio che è appena cominciata. Al 16 Kika Leaf, Duro. Al numero 15 questo weekend Prospa e Clooney con Free Your Mind. E in 14ª posizione Frankie Risardo con Shinyu.
1: Sì, ma Shinyu.
0: Ah, Shinyu, va bene.

0: questa settimana della DJ Parade. La classifica dance, 20 posizioni, sabato 4 luglio andiamo avanti verso le prime 10 e naturalmente anche per scoprire insieme se ci sarà una nuova numero 1 o no. Tu lo sai?
1: Non lo so.
0: Non lo so?
1: Da contratto.
0: Non puoi dirlo. Al 13 abbiamo Clapton con Wanderlust. Al 12° posto in Medusa, Don't Wanna Go Home. E al numero 11, Kungs & Boys Noise con Get

0: Era Getaway, sonorità un po' anni 80, il suono è molto riconoscibile, quello di Kungs, che negli anni 80 forse non era ancora nato. Insieme a Boys Noize, la sua Getaway occupa l'undicesima posizione, quindi siamo a metà.
1: È una pausa adesso.
0: Facciamo una pausa, ma poi torniamo tra pochissimo con le prime 10 della DJ Parade. Ritorna alla DJ Parade, questa settimana eccezionalmente solo su M2O, dalle 11 a mezzanotte, però in reload la potete sentire in qualsiasi momento scaricando le app di Radio DJ e di M2O, poi dalla prossima settimana torna tutto alla normalità, quindi in contemporanea sulle due radio DJ e M2O, 11 mezzanotte. Albertino microfono, Fargetti a regia, sabato 4 luglio, numero 10, Fezzo, con How Does It Feel? A 9 Madonna Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. E in ottava posizione, Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Sì, Faithless in questa versione decisamente più pop. Era New Religion a numero 8 questa settimana nella DJ Parade. Al 7, Casango e Alejandro Garrido. Ah yeah!

Questa canzone che ha 24 anni, l'originale del 2002, il remix di David Guetta, numero 5, DJ Parade. Al 4 questa settimana la ex numero 1 Beautiful di Anima. Al numero 3 Sam Jacobs, Ezra Nuray con I Don't Mind. E in seconda posizione The Boza con Magnetic.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a... numero uno. Moving to the Sun di Ugel, Email Angel e Ultranatei.

0: Usual, Email Angel e Oltranatei. E quindi finisce qui la DJ Parade su M2O e su Radio DJ. Ritornerà la prossima settimana in contemporanea dalle 11 a mezzanotte. Se l'avete persa, se la volete risentire, se insomma qualcosa vi è piaciuto particolarmente o vi è sfuggito, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload. Grazie Mario. Ma Mario?
1: E qua Alberto, dove mette te?
0: Fargente regia, benvenuto.
1: Grazie.
0: Abbiamo finito?
1: Finito, andiamo.
0: Allora andiamo via. Ci sentiamo il prossimo weekend. 11, mezzanotte, Radio DJ, M2O per una nuova DJ Parade. Da Albertino.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace.
4: Arrivederci.

0: everybody, ciao, sono Albertino, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 e poi la domenica in replica su M2O c'è il DJ Time. Yes, it's DJ Time again. Con me al microfono Fargetti regia. Ma Mario?
1: Sì, eccomi davanti a te.
0: Sempre. Scusa, una domanda, ma Fargetti regia e ma Mario è la stessa, sei sempre tu?
1: Sono sempre io. È così che mi chiami, così.
0: Get Far invece chi è?
1: Sono sempre io.
0: Ah, sei sempre tu?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora ti segno in rubrica sotto la G.
1: Sì.
0: Sotto la F.
1: E la M.
0: E sotto la M,
1: sì.
0: Va bene. Io sono Albertino invece.
1: L'ho conosciuto.
0: Ah, mettimi
1: conosciuto.
0: Sotto la A che Alba anche, va bene. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sempre... sì. Adesso.
0: Ok, ci raggiungeranno sotto la P Prezioso e sotto la M Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Ma Molella è anche sotto la M di Maurizio, oltre che di Molella. E Prezioso è sotto la G, perché è Giorgio. Dove lo metto? Nella G o nella P?
1: Entrambi, entrambi.
0: E la puntata di sabato 4 luglio, come sempre, con un sacco di musica dall'archivio del DJ Time, dedicata non solo agli amici della cassettina, ma a qualsiasi generazione, anche quelle, diciamo, più giovani che magari hanno conosciuto da poco la musica di quel periodo, perché stiamo parlando degli anni 90, soprattutto anche 2000, insomma, quello è il nostro focus. Oggi apriamo la puntata di sabato 4 luglio con una canzone dedicata alla luna e infatti si intitola Háblame Luna. It's David.

cominciata così la puntata di questo weekend del DJ Time con Basic Connection. Era Háblame Luna, siamo nel 1997. Non è il primo esperimento dance dei Run DMC, che sono tra i più grandi gruppi

Diciamo che siamo a fine degli anni 90 e probabilmente anche alla fine di creatività, insomma. E erano gli Unconditional con Feel So Right. E nello stesso anno, Impact

0: Siamo nel 2000, quindi fine anni 90, insieme a J-Lo, Jennifer Lopez, era Let's Get Loud. Musica al massimo, volume a manetta, è anche uno degli slogan del DJ Time, l'abbiamo sempre detto, perché un certo tipo di musica si gode un po' di più se l'ascolti col volume al massimo, no? Allora, adesso speriamo che abbia la suoneria al massimo, perché sto per chiamare Prezioso. E se non ha la suoneria non ci sei, se non è al massimo, capito?
1: È giusto, beh, prova.
0: Ma scusa, Giorgio Prezioso, no? Dove è in rubrica, sotto la G, sotto la P?
1: Entrambe, G.
0: GP.
1: E GP.
0: PG.
1: Sì.
0: P. Ok, P, Prezioso, vado. Pronto?
2: Eccomi.
0: Ecco. Giorgio, metti giù che provo a chiamarti sotto la G.
2: Sì.
0: Sotto la G, Giorgio, giusto?
1: Giusto.
0: Vado.
1: Dai.
0: Pronto?
2: Eccomi.
0: Quindi
1: è uguale.
0: Che c'ho in memoria, sotto la G, sotto la P, hai capito? Allora, perché siamo qua? Perché ti abbiamo cercato? Perché c'è il disco Prezioso.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Voglio sapere i titoli.
2: Allora, abbiamo Taylor Swift e Chris Lake. Poi abbiamo Darjan D'Amico, te lo ricordi?
0: Sì.
2: Alex Gaudino.
0: Sì.
2: Ci sei tu e Gigi D'Agostino, Calvin Harris, Fragma, Culture Beat, David Guetta e Once.
0: Ok, queste sono le canzoni che ascolteremo.

0: Electro Beat, Mr. Vain, Baby Don't Hurt Me di David Guetta and Mary e anche Dance con Cake by the Ocean. DJ Time. Adesso, per continuare, abbiamo tre canzoni nuove.
1: Tre canzoni nuove.
0: Avevo già detto io. Ce li hai?
1: Sì, ce li ho.
0: La prima è il ritorno di

originale era dei Green Velvet e adesso c'è una versione nuova, sempre con Green Velvet, insieme ai nostri amici Medusa, Genesi e Essentia. La canzone è sempre

Era La La Land, Green Velvet, molto bella anche l'originale. Diciamo che questo remix 2026 non si discosta molto dall'originale. Insieme ai Medusa era Green Velvet. E DJ Time continua con l'ultima novità che va a chiudere questa mezz'ora di sabato 4 luglio, Jax Jones con Pulling Me Back.

0: detto che storia avremmo raccontato oggi, ma magari qualcuno non era all'ascolto. Fingi di non essere stato all'ascolto.
1: No, no, no, dai, che cosa racconti oggi? Dai,
0: sente che stai fingendo. Un po' più spontaneo.
1: Cosa racconti?
0: Come?
1: Cosa racconti oggi?
0: La storia di oggi?
1: Sì.
0: Oggi raccontiamo la storia di
2: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Rich in Paradise. The FBI Project. A cavallo tra gli anni 80 e 90, gli inglesi definiscono i dischi prodotti dai DJ italiani Italo House o anche Spaghetti House. Sono dischi caratterizzati da un ampio uso del campionatore, in cui elementi jazz, soul e funk incontrano la melodia. Tra gli esempi più riusciti di questo genere c'è Rich in Paradise, Going Back to My Roots degli FBI Project. All'inizio degli anni 90, i produttori italiani Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi pubblicano una serie di classici con

0: pseudonimo FBI Project, nato dall'unione delle iniziali dei loro cognomi. F. Fratti. P. Presti. I. Intrallazzi. Che oggi, insieme a Luca Provera, forma i Cube Guys.
1: Rich in Paradise.
0: La loro Rich in Paradise, pubblicata nell'autunno 1989, è una cover in chiave Italo House di Going Back to My Roots, disco di Lamont Dozier del 1989.

0: In particolare utilizzano dei sample presi da un'altra cover del brano stesso, quella di Richie Havens del 1980. La voce nella versione Italo House degli FBI Project è del conduttore radiofonico Paolo Dini. Mentre il sample vocale, noto come Woo Yeah, è stato prodotto da James Brown nel 1972 per il brano Think About It di Lil Collins. Going Back to My Roots diventa Rich in Paradise e con oltre 1 milione di copie vendute del singolo, uscito in origine su Paradise Project Records, l'etichetta dello stesso trio bergamasco, conquista le classifiche europee. Rich in Paradise entra in top 10 in Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito, dove la celebrità del brano permette a Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi di esibirsi nel programma televisivo musicale Top of the Pops.
1: We start at number 14 with the FBI Project, Going Back to My Roots.
0: Sulla scia del successo del singolo d'esordio, anche Everybody All Over the World del 1991 e Come On and Do It del 1993 entrano nella classifica americana e inglese, consacrando gli FBI Project come uno dei gruppi dance italiani più popolari degli anni 90, pionieri della Italo House, chiamata anche Spaghetti House. Ed eccola, Rich in Paradise degli FBI Project nel DJ Time.

0: Rich in Paradise, siamo all'inizio degli anni 90, abbiamo raccontato la storia di questo brano degli FBI Project che si ispira a un brano bellissimo degli anni 70 di
1: Lamont Dozier.
0: Come?
1: Lamont Dozier.
0: Tre punti per Farge.
1: Amavo quella canzone, amavo.
0: Eh sì, era Going Back to My Roots, sicuramente una delle canzoni che un po' ci ha cresciuti, parlo di me, parlo di te Mario, parlo anche di Molella, sicuramente anche lo sentiamo. Preve, ma Molella sotto la M o sotto la M?
1: Sempre M,
0: Maurizio
1: sempre.
0: E Molella.
1: Esatto.
0: Sotto la M. Sì, ecco, M, Molella. No, Maurizio.
1: Sì.
0: Quale chiamo dei due? Perché ho due numeri.
1: No.
0: Maurizio?
1: Sì, prova Maurizio.
0: O Molly, no, tre, scusa, tre.
1: Prima Maurizio.
0: Maurizio, proviamo Maurizio. Pronto?
2: Eccomi qua.
0: Hai visto?
1: Adesso prova con
0: ma Molly, metti giù che ti chiamo su Molella adesso. Aspetta un attimo, eh.
2: Va bene, aspetta.
0: Pronto?
2: Sì?
0: Visto? Funziona due
2: volte. Sono sempre io.
0: Sempre lui, lui.
1: Manca Molly adesso, provo.
0: Provo Molly?
1: Sì,
0: metti giù.
2: Va bene.
0: Pronto?
2: Sì, ma è sempre con te.
0: Ma sai, per non sbagliare io memorizzo più volte la stessa persona, capito? Metti che... Vabbè, tu ti ricordi dell'originale? Sì, sicuramente.
2: Ma certo, la Lamont Dozier, chi non se lo ricorda.
0: Bellissimo.
2: Siamo cresciuti con questa song lì.
0: Eh sì. Vabbè, insomma, allora siamo anche questa settimana pronti, sabato 4 luglio, per sentire il tuo mega mix, caro Molly. Che cosa ci farai ascoltare?
2: Allora, oggi partiamo con gli Swedish House Mafia e Don't You Worry Child, poi bellissima di DJ Quicksilver, Nalin & Kane con Beach Ball, Got the Groove degli SM Tracks, Sidekick, Deep Fear, Seven Days and One Week dei BBE e poi Datura con Will Be One, Todos in Todos.
0: Todos in Todos. Eccolo qua, il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao!

0: Lo so che voi probabilmente pensate sia una canzone nuova perché è uscito un remix recentemente di David Guetta, ma l'originale ha 24 anni ed è quella che abbiamo appena sentito, anno 2002, Milky, Just the Way You Are. Dal 1992 invece una delle più grandi hit di Fargetta Mario.
1: Oh, sono io, eh!
0: Così mi hai detto di dire, giusto?
1: No!
0: The music is moving!

0: Walter.
1: The Music is Moving è una canzone che ha raggiunto le primissime posizioni in tutto è un mondo. Tu mi hai detto di dire così.
2: Non proprio.
1: Non ha raggiunto nessuna primissima posizione.
2: Da qualche parte sì.
1: È stato un successo però.
2: Sì, sì, è andata bene, è andata bene.
1: E tutto quello che tu hai fatto qui lo devi a me, giusto?
2: Giusto, giusto.
1: Da contratto c'è scritto,
2: sempre,
1: anche
2: sempre.
1: Se non è vero però.
2: Esatto, giusto, giusto.
1: Benissimo. The Music is Moving, a me piaceva molto e sono contento che l'abbiamo riascoltato insieme dal 92 Fargera. Adesso di nuovo con noi Datura che abbiamo sentito prima in, nel Mega Mix di Molella. Quindi oggi doppietta di Stefano e Ciro.
3: Yerba del diavolo.
1: Yerba del diavolo.
3: Datura, Datura, Datura.

0: l'erba del diavolo.
1: Stefano e Ciro, che poi da Bologna sono diventati nostri carissimi amici. Mi ricordo che c'era anche un grande fermento per il ballo di Ciro, insomma l'asciura dei Datura, che poi abbiamo così campionato con la sua voce, usato come tormentone nel DJ Time. Sicuramente se l'avete sentita ve ne ricorderete. A chiudere la puntata di questo weekend abbiamo i French Affair con My Heart Goes Boom.

0: My Heart Goes Boom, French Affair, La Di Da Da, perché c'è un sottotitolo. Era l'ultimo brano di questa settimana per la puntata di sabato 4 luglio del DJ Time. E DJ Time ritornerà la prossima settimana, e grazie a tutti per tutti coloro che ce lo chiedono: come mai quest'estate non siete in giro come l'anno scorso in tutti e quattro insieme col DJ Time. Abbiamo deciso di fermarci e poi torneremo insieme, vi daremo informazione. Rimanete, diciamo, collegati con i nostri social, con la radio soprattutto, e a più presto vi faremo sapere.
1: Sì, okay? Ma l'hai detto che torniamo al forum,
0: le faremo sapere.
1: Settimana
0: qui
1: scorsa l'hai
0: mettiamo
1: detto
0: un cartello, le faremo sapere. Allora, grazie a tutti, grazie a Mario Regia, grazie a Preziose Molella e ad Albertino. Buon weekend, alla prossima settimana per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!
6: Buongiorno Walter!
7: Ciao Walter!
6: Buongiorno a tutti!

0: Walter,
1: dove sei? Sono qua, raga. Buongiorno, buongiorno. Falli entrare, abbiamo poco alla volta però, per favore. Oggi poco alla volta perché siamo in tanti.
2: Walter. Ehi, Walter,
1: sono qua.

0: Cosa state facendo in questo momento, Babi?
1: Sto partendo da Riccione verso Bologna.
0: Ah, ma perché? Da Riccione verso Bologna? Ma perché abiti a Riccione e devi lavorare a Bologna? O perché hai passato un weekend bravissimo, anzi bravissima a Riccione?
1: Sei compagnia, sei la prima persona a cui parlo, vedi che voce.
0: No tesoro, no, ti sento bene.
2: Buongiorno Walter.
0: Yeah.
2: Partiamo, dai, che è lunedì.
0: Dai, dite il nome della città, che
3: buongiorno,
0: devo sapere chi
3: Walter,
0: siete.
3: Ciao. Buongiorno famiglia. Ciao. 5:55.
0: Hai capito? Tipo 6 minuti fa eravate già
3: siamo
0: qua.
3: Siamo da Torino. Ciao, buon inizio ciao. Settimana a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno famiglia.
0: Ciao, 5:53.
4: Laura da Follonica.
0: Ciao Lauretta, buongiorno.
5: Buongiorno Walter, dove sei?
0: Sono qua,

0: Un minuto, arrivo.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
0: Signori, puntatona!
6: Sull'app!
0: Dai!
6: 715, digitale!
7: Alza la voce! Pizzulli, alza!

0: famiglia.
1: Quindi vogliamo accogliere con un grande applauso anche Alessandro. Ora bisognerà tenerselo stretto, cioè dobbiamo fargli venire la voglia di rimanere qui, di non andarsene. Alessandro, stamattina ti chiediamo qual è il rito, qual è la canzone, qual è il viaggio, la cosa che fai e che fa scattare la tua vacanza.
2: Ciao Walter, ciao. Ciao Alessandria, le mie vacanze inizieranno quando accenderò il barbecue e lo spegnerò il giorno che prima che vado a lavorare.
1: No, ma scusa, ma lo tieni acceso?
2: Quest'anno mi faccio male.

0: vince tutti gli altri. Funziona così, amore.
1: Ciao Valterino, la nostra vacanza sta iniziando adesso.
0: Dove siete, ragazzi?
1: Siamo in macchina direzione Rimini.
0: Ciao.
1: Un saluto da Fabiana.
0: Ciao Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Thomas.
1: Da Nerviano.
0: Da Nerviano. Ma voi siete quell'Alessandro lì in mezzo a voi? È quello nuovo che mi hanno segnalato poco fa oppure no? Ma magari no.
3: La mia vacanza inizia quando inizio a dormire di più.
0: Ragione. Pensa che la mia non inizia neanche in quel momento. Allora, capito come funziona? Oggi la puntata è molto personale. Perché se è vero che siamo una famiglia, che è verissimo che siamo una famiglia per le quattro stagioni.
1: La famiglia.
0: Bisognerà saperne di più di questa estate. Mi dai una canzone che fa estate? Questa qua, questa.
4: Sì. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria.
0: Così portiamo a casa anche Alessandro, che so che arriva da una radio di musica italiana, quindi capito che dedicato a te, amico mio, è il segno di un'estate che vorrei potesse magari tremare.

0: Walter. La mia vacanza inizia quando...
1: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Ciao Roby. Da Trieste a Bassano del Grappa.
0: Ciao amico mio, controllate quando mandate un messaggio che non si sentano, non so, i collanine che sbattono, musica altissima, altrimenti non riesco a mandarvi in onda. Roby, vai.
1: La mia estate inizia quando le labbra assaggiano il dolcissimo sapore di un gelato.
0: Ma al cioccolato, come diceva Pupo.
1: Limone, limonissimo. E sottofondo, tu sì.

0: andoci in piscina.
1: Ma guarda come è preciso.
0: Sabrina con Boys. Ciao.
1: Allora facciamo scattare l'estate di molti questa mattina, perché molti hanno una canzone legata proprio all'inizio del viaggio, tra quelle Sabrina, Boys and Summertime Love.

0: luglio insieme.
1: Quando finisce il mese inizia la vacanza. Così si parte sul traghetto verso la mia amata terra sarda.
0: Pensavo la terra santa.
1: Buongiorno,
0: la terra sarda. Ci vediamo in Sardegna, amici.

0: Gian!
1: Walter, buongiorno, Max da Napoli.
0: Ciao.
1: La mia estate inizia quando da colazione a cena si può permettere il caffè.
0: Sì.
1: Birra.
0: Sì.
1: Vino.
0: Cioè, mi sembra di capire bere, insomma, questo è.
1: Spritz.
2: Sì, cavalterine, levate gli erbini.
0: Sì, mi sembra di sì.
3: Buongiorno Walter. Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
3: Nico da Manfredonia.
0: Nico, la mia vacanza inizia quando? Beh, tu sei in un posto bellissimo.
3: Sto ascoltando Sabrina Salerno.
0: Sì, poco fa l'ho messa, se vi siete appena svegliati c'era Boys e Summertime Love. Summertime Love.
3: Vai. La sua alter ego americana, sì. Samantha Fox, non può mancare nelle mie estati degli anni 80-90.

0: andare da ferie.
1: Altro che amore, voglio andare a ferie.
2: E per quello che stiamo temporeggiando, per temporeggiare bene insieme alla famiglia ogni mattina per tutto luglio saremo qui. Poi lo sapete, ci fermeremo

0: in diretta per tutto il mese di luglio e che ci sareste stati anche voi, o se ci saremmo fermati per il mese d'agosto, o se avreste voluto invece che fossimo ancora qui presenti anche per tutto il mese, i 31 giorni di agosto. Sapete cosa è venuto fuori?
1: Beh,
0: esattamente, anche agosto, invece no, raga. Dovremmo raccimolare un po' di idee, cose che vi sono piaciute in questa stagione, e poi ne prenderemo delle altre.
2: Grazie Valterino, brividi, brividi musicali.
0: Allora guarda che se vi sono piaciuti questi brividi qui, ne abbiamo altri da mettere in campo questa mattina, perché vi ho chiesto di chiudere la frase: la mia vacanza inizia quando?
3: Buongiorno Walter.
0: Marina, tipo un rito, una canzone che ascolti sempre, qualcosa che ti fa capire che inizia la vacanza.
3: Ci sei?
0: Ci sono.
3: Marina, d'accordo.
0: D'accordo,
3: le mie vacanze iniziano quando io e la mia bambina andiamo al mare il primo mattino, dall'alba fino al tramonto.
0: Che meraviglia. Vabbè, voi siete lì accorato.
3: Non
0: dai.
3: Finisce qui, ma la vera vera è quando ad agosto raggiungerò il mio bimbo per il suo giuramento.
0: Oh tesoro, cuore di mamma, bimbo, capito?
4: Buongiorno
0: bimbo.
4: Walter, buongiorno. Ciao. Famiglia, Francesca da Roma. Questa mattina alle 6:15 ci sono pure io, in quanto sto accompagnando mia figlia Flavia.
0: Ciao Flavia, che deve fare?
4: Alle gare di nuoto al Foro Italico.
0: In bocca al lupo, fammi sapere Flavia come va.
4: Comunque Walter, volevo solo dirti questo.
0: Dimmelo.
4: Musica sempre top, over the top. Sei il numero uno, grande.
0: Grazie ragazzi.
5: Buongiorno, lo sai quando è che comincia la vacanza?
0: No, te lo sto chiedendo apposta.
5: Prendi il telefono, lo spingi, lo butti dalla finestra.
0: Ma te riesce Giova? Io non posso, pensa un po', però è vero, hai ragione. Io che ho un rapporto col telefono bruttissimo. Cioè pessimo, io non riesco a stare più di un minuto al telefono con qualcuno se non per lavoro, quindi ti capisco.
5: E l'orologio lo stesso, mamma mia, che agonia. Buona giornata
1: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io vivo una vita in vacanza. Denis, il bagnino di Riccione.
0: Vai, fai il bagnino a Riccione.

0: estate, proprio appena scatta l'estate, la vostra estate.
1: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: cari vicini.
1: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Allora, per farci riconoscere anche da quelli che arrivano un po' più tardi, perché ho capito che gli orari sono diluiti. Per esempio, alcuni nomi che alla mattina alle 6:15 già si presentano, ho notato che arrivano un filo in ritardo questa mattina. Però ci sta, è il 6 di luglio, buongiorno a tutti quelli che arrivano per la prima volta, anche a quelli che ci cercano, a quelli che magari è

e le cose che ci piacciono di più in assoluto in questo periodo almeno è pensarci soltanto alla vacanza, tipo per esempio al 342 6543210 uno potrebbe anche desiderare di andare in vacanza con il telomare

0: ci siete voi. C'è un'aria di vacanza che si respira perché forse molti di voi sono già lì a tiro, stanno per farla. Molti l'hanno già terminata la vacanza, l'avreste mai detto? Mi fate salutare Eugenio che è appena tornato dopo una vacanza più o meno lunga, non so di quanti giorni. Il numero di telefono vi servirà più tardi anche per chiudere la frase: la mia vacanza inizia quando. Ci potrete attaccare questa mattina, che ne so, un rito. Cioè, quando tu fai scattare la vacanza, passi dalla modalità lavoratore alla modalità non voglio far nulla. Qual è la prima cosa che fai? Il primo rito? Una canzone che metti? Il viaggio, per esempio, che fai esattamente, che ti fa capire che sei in vacanza. Datevi da fare da questo momento, da quell'istante, quando vi cambia il viso, in sostanza.
1: Ciao Walterino! La mia vacanza inizia quando...
0: Non è in vacanza lui, si capisce che è stressato, senti.
1: Quando?
0: È stressato almeno, è stressato come me.
1: Quando
0: senti.
1: Inizia la mia vacanza? Quando? Quando?
2: Ciao. Buongiorno Walterino, Eugenio Viterbo.
0: Ciao Eugenio.
2: La mia vacanza...
0: Un altro Eugenio, dimmi.
2: Quando inizia?
0: Quando
2: faccio il pieno la mia Harley e con la musica sottofondo, ti mango, bella d'estate.
0: Cioè, vedi che il rito è quello: faccio il pieno la Harley, metto la canzone e capisco che questa vacanza sta iniziando così. Guarda,
3: forse per te,
0: mamma,
3: ti credevo felice.
0: Dal 1987 ad oggi, lo stesso rito per lui, eh?
3: Proprio così, con le mie braccia.
0: Mamma, io anche senza fare il pieno la Harley.

0: vacanza.
1: Capito che ognuno di noi ha un rito per far scattare la vacanza.
0: Oh, la la la la la.
1: Le voci che fa più estate da sempre e di sempre proprio quella di Pino Mango, non ce n'è, dal 1987 con questa canzone, e evidentemente anche per lui inizia così. Chi è?
2: Buongiorno Walter, Benny da Napoli. Ciao, la mia Benny. Vacanza inizia quando non ti sento più alla radio e mi dispiace tanto.
1: Cioè praticamente dal momento in cui non ascolti più la radio la mattina vuol dire che non hai più bisogno di essere svegliato e inizia la vacanza.
2: Sono dal primo giorno che grande, ti seguo.
1: Grazie amico.
2: Ciao,
1: mio, che
2: Walterino.
1: Bello. Ciao Benny, fammi sapere da quando non mi ascolterai più per questa stagione, poi a settembre ritorneremo e ritornerai anche tu. Un M280 intanto, perfetto. Vanno mantenute le buone abitudini, Limo.
3: M280

0: vacanza inizia quando? Ognuno ha un rito, ognuno ha una canzone, ognuno ha un viaggio che fa tutta
1: la volta. Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Sono Francesca da Pontedera.
0: Ciao Francesca.
1: Le mie vacanze iniziano quando non ho più il pensiero di cucinare a pranzo e a cena.
0: Appare la scritta. Franci, appare la scritta fattile tu, brava.
2: La mia vacanza inizia quando vedo il cartellone dell'uscita in autostrada di Riccione.
0: Ha capito? Quando lui vede la scritta Riccione, fatta.
2: Ciao Walter, sei il migliore, la mattina con te.
0: Grazie,
2: è uno spasso.
0: Grazie, allora

0: inizia quando?
1: Buongiorno Marcellino, sono nuovo.
0: Ciao amico mio, chi sei? Da dove arrivi? Che radio hai mollato per stare con noi in piena estate, amico della famiglia?
1: La mia vacanza inizia...
0: È entrato già nel mood lui, senti, quando?
1: Quando inizia?
0: Non lo so, fammelo...
1: Non c'è una vacanza.
0: Niente vacanza. Che lavoro fai, amico?
2: Buongiorno Valterino, Tiziano. Ciao. Da Roma.
0: Ciao Tizi.
2: La mia vacanza

0: Walter.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Caruso e Peralta, capito? Peralta a un quarto d'ora alle 7 della mattina voleva accogliere quelli del mai, cioè quelli che in realtà, chiudendo la frase o provando a chiudere la frase che vi abbiamo chiesto di chiudere, la mia vacanza inizia quando? Se avete un ritmo, una canzone, un viaggio, una cosa che fate tutte le volte che vi fa capire, che vi cambia il viso, che vi viene il sorriso, dalla modalità lavoro tutti i giorni o cose da farsi, alla modalità non faccio più nulla o perlomeno sono in vacanza, ci sono quelli del mai.
1: Katia! Sono Katia da Siracusa. La mia vacanza inizia quando ascolto Maledetto Mare di Federico Rossi. Ma tanto la mia vacanza non inizia.
0: Ma non
1: mai.
0: Sei l'unica che si lamenta, senti.
2: Ciao Mirko. Walter, ciao. Mirko da Torino. La mia vacanza non inizia mai.
0: Ma la domanda è...

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
4: Panorama.
2: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
4: Panorama.
2: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: sono in diretta, ma c'è. Altrimenti non avrei potuto leggere il tuo messaggio. Cosa ti fa pensare che io non sia qua? Fino alla fine di luglio, come hai detto, saremo qua insieme tutte le mattine. Sarete coperti dalla garanzia, svegliati o rimborsati. Poi per agosto ci fermiamo.
1: Basta, Renone, non andare tutto agosto. Tutto agosto devi fare.
0: No, ma

0: difficile da procurarselo. Il giorno dopo però, sabato, sarò ospite insieme per l'M2O Night, insieme con Albertino, Fargetta e Shorty, tutti insieme. Io peraltro suonerò intorno a mezzanotte, quindi da mezzanotte alla una giù di là. Ci vedremo accostato Biella per l'Agri Sound, quindi se siete a tiro passate ad abbracciarmi, che come al solito scenderò dal palco per abbracciarvi tutti quanti, capito? Perché è bello sentirsi alla radio la mattina, ma soprattutto è bello che poi in un orecchio voi mi diciate: Walter,
1: non ci chiami mai.
0: Esatto, questo è. Allora, 342-654-3210, questa mattina, parlando di vacanze, vi ho chiesto di chiudere la frase: la mia vacanza inizia quando? Perché ognuno di noi ha un rito, una canzone legata al proprio viaggio, un viaggio stesso che fate tutte le volte, lo stesso.
2: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia. La mia vacanza inizia quando in autostrada vedo il mare.
0: Hai capito?
2: Bellissimo.
0: Sì, no, lei intende che hanno messo in autostrada il mare, che quando tu costeggi per esempio alcune zone bellissime vedi il mare, ed è vero, è lo stesso effetto che fa.
3: Buongiorno Walter, Giacomo.
0: Ciao
3: da Roma.
0: Ciao Giacomo.
3: Certo che la meglio musica che spacca metti solo Leo, sei il più forte number one.
0: Mi piace come lo dice, capito? Certo che la migliore musica. Ciao Giacomo.
4: Buongiorno,
0: grazie.
4: Buongiorno Walter, Davide da Brindisi. La mia vacanza quest'anno a settembre.
0: A settembre,
4: più calma.
0: Con molta calma ragazzi, cioè quando tutti gli altri l'hanno finito tu con calma proprio. Con calma te ne vai in vacanza a settembre. Quando gli altri le hanno finite non ci pensano più, capito? Quando per molti di loro sarà un lontanissimo ricordo. Mi fai andare a Bari, Antonio?
5: Valterino, Antonio da Bari. Per il momento vacanze, ancora niente.
0: Vabbè, ma tu sei a Bari, dai.
5: Che vorrei ascoltare la canzone. Se io potessi
0: sarei sempre in vacanza.
5: Se io fossi capace chiuderei il cielo in una stanza.
0: Ma
5: ciao,
0: se
5: Valterino,
0: devo dirla
5: tutta la famiglia. Antonio da Bari.

0: non si fa più, quindi niente raga, passerò a trovarvi, a salutarvi tutti, ad abbracciarvi prima o poi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Vito da Piacenza.
0: Ciao,
1: la mia vacanza parte quando parto da solo, che sia per lavoro che sia per vita privata.
0: C'ha ragione,
1: se io parto da solo è tutto un attimo.
0: Tu dici senza portarmi il lavoro da casa, che poi me lo trovo lì, capito, gli amici eccetera.
2: Ciao Walter, la mia vacanza inizia quando i figli smettono la scuola.
0: Che bello.
2: Beh,
0: allora è iniziata.
3: Ciao Walter,
0: già.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: La mia vacanza inizia quando quando vedo le foto della Canalis. Ma se non è stata,
0: ma tu hai, ma sei tu che hai un debole per la Canalis. Non so, io non sono mai stato un fan, però evidentemente capisco la bellezza.
4: Ciao Walter, Chiara da Bracciano. La mia vacanza inizia quando metto le Havaianas.
0: Brava, questa mi piace molto come cosa. Le avete presente quali sono? Sono quelle inguardabili in altri periodi dell'anno, ma che fanno la loro bellissima figura in questo. Blu.

0: se vi siete svegliati un po' rock questa mattina, la canzone perfetta, ma anche se vi siete svegliati piuttosto dance e anche pop. Gabri Ponte, this is the time to rock, this is the time to quiz over. Ciao Giovanni.
1: Walter Giovanni dalla provincia di Catanzaro. Allora viene a casa mia.
0: Sì, il 15 d'agosto per il Vertical Tour sarò a casa tua, proprio verrò da te a fare colazione, pranzo e cena, proprio. Ma anche il 25 peraltro di luglio sarò al Pacifico, proprio dalle tue parti, sempre lì. Abra Calabre, viva la Calabria. Questo è il Morning Show. Ve l'ho detto che sarà un bel tour, ragazzi, in giro per l'Italia con la famiglia del Morning Show di M2O.
2: La famiglia
3: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Pronti a giocare?
8: Sull'app Gal 715, digitale terrestre.
9: Che famo? Dormimo?
0: Ma va, tutti svegli? E il nome della radio, il programma è... E questo arriva tutte le mattine alle 7 puntuali. Avrete un'ora da questo momento per giocare al Quizzo, il gioco più giocato in Italia. Prima una cantatina, ok?
3: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: dice: se uno non ascolta il morning show di M2O ed M2O è poca cosa. Per Cecilia!
1: Certo, Valde.
0: Dimmela a Bari com'è?
1: Se non ascolti M2O, sinuriz vacan.
0: Capito? A Bari dicono così.

0: cambia colore in base all'umore.
1: Sveglia! Sveglia!
2: Sono le 7 già.
3: Le 7 e 9 adesso, raga.
1: Caffè che fuma.
0: Ce l'avete il caffè che fuma?
1: Radio M2O.
0: No, ma solo su M2O, tutte le mattine. Il quiz con l'uomo della sveglia, con la famiglia.

0: Ciao, vedi, qui so quella che ascoltate in sottovolo. La senti questa? Guarda, dai, dai, dai. Avete tempo, 30-40 secondi per mandarmi un messaggio se siete tra quelli mai salutati alla radio. Nome, città, messaggio di testo, no vocale. Da questo momento una trentina di secondi. Alfonso dal bar Europa di Mercato San Severino. Dov'è? Ciao Alfonso. Scrivete il vostro nome e la città, poi Walter, ma non mi saluti mai. Stamattina vi saluto.
1: Se vuoi

0: No, non ci saluti mai.
1: Ciao ragazzi,
0: datevi da fare. Aspetta, fammi fare un giro anche a Montopoli, Valdarno. Stefano, non mi saluti mai, Walter. Buongiorno Walter, oggi è facilissima. Ma se neanche lo... Ma non l'ho neanche postata ancora, neppure sul mio account Instagram. Seguitemi anche lì perché tra poco la posto. Oggi l'ho voluta fare molto semplice, per regalarvi entro le 8 con la telefonata bella proprio la lampada, quella nell'edizione estiva. Walter, Paola da Ortona. Ortona, con la O chiusa, Ortona, Ortona. Ti prego salutami. Ma certo tesoro, ma ci mancherebbe. Ma verrò lì ad Ortona a salutarti di persona. Sara, ciao. Filippo da Fano, non mi saluti mai. Angelo da Varese, Claudio da Filadelfia, dalla Calabria, Davide da Torino, buongiorno Walter, Michele da Rosolini, è Sicilia, vero? Paola da Ostona, ciao Walter, da tanti non li conosco, buongiorno anche a te, buongiorno a te, Elena che si sta scaricando le batterie, ciao, non mi saluti Marco da Roma, Walter non mi saluti, Gianni, ciao, Alfonso, buongiorno anche a te, Marco da Roma, un altro, l'ultimo, grazie anche a Mark da Tosnacco, ciao, ma dov'è Tosnacco, esiste?
2: No.
0: Il nome di fantasia,
3: credo.
0: Guarda, faccio presto oggi. Intanto vi spiego due regole, due se siete nuovi, magari siete in fuga da altre radio. Buongiorno, mi chiamo Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Sono come le gomme, le MPS. Avete presente quelle per le quattro stagioni? Io sto qua per quattro stagioni. Sarò qua fino a tutta la fine di luglio. Trovami un altro che stia qua tutta la fine di luglio. Uno della mattina. Dai, trovami uno della mattina che stia qua. E allora datevi da fare. Se siete nuovi, entro le 8 mandate un messaggio, perché prima delle 8 faccio quella che si chiama la telefonata bella. A che serve? Voi con la vostra voce avrete risposto al quizzo che sto per farvi oggi, molto semplice, la direte in diretta la risposta corretta, io vi regalerò, vi consegnerò la lampada, quella che cambia colore in base all'umore, con la scritta il morning show di M2O, M2O la radio. Detto tutto, si gioca al 342, signora, il prefisso è 342, il numero è un countdown, può anche non ricordarlo, 342 6 54 3210. Cosa c'è al centro di Parigi? Ci siete mai stati?
4: Beh,
0: e allora lo sapete. Cosa c'è al centro di Parigi? Giocate da questo momento entro le 8. Cosa c'è al centro di Parigi? Oggi è veramente semplice, vuoi che non lo sappiano? Ma sanno e come se la sanno.

0: chemistry like the desert means the rain. Hai capito, ragazzi?
1: Allora, siete a corto di frasi d'amore, potreste utilizzare questa.
2: Amore, amore, amore, amore mio.
1: And I miss you like the desert miss the rain, capito? Come al deserto manca la pioggia, così mi manchi tu, dovreste dire a lui o a lei. Allora, giocate con me stamattina.
3: Beh,
1: questo è quello dei record, perché voi credete che io abbia intenzione di regalarvi facilmente la lampada del morning, e invece...
3: No!
1: Cosa c'è al centro di Parigi? È la domanda del quizzo di oggi. Si risponde al 342-6543-21. Zero, che
4: Ugo da Roma uguale, mai un saluto, anzi nemmeno mi mandi in onda quando do le risposte.
1: Vedi che potevi approfittarne, ora. Amico mio, guarda, ciao, ti dico, Ugo, ti voglio tanto bene, come ne voglio tanto anche a quelli che si lamentano. Ci sta che vi lamentiate, ci manca.

0: cosa c'è al centro di Parigi?
1: Buongiorno Walter, Rossella da Bari.
0: Ciao.
1: La risposta è RI.
0: Allora,
2: buongiorno Andrea di Padova.
3: Ciao Walter con la W, Stefano. Ciao. Da Ferrara.
0: Ciao.
3: Secondo me al centro di Parigi ci sono una R e una I.
1: Walter, oggi veramente facile, ma facile facile.
0: Lo sapete, se dite che è facile parte lo gnegnelli.
4: Ciao Walter, sono Carlo da Udine. Ciao. Al centro di Parigi c'è RI.
0: Mi vedo costretto a dirvelo. Così vi aiuto subito.

0: inutile, è inutile piangere e piangere sul latte macchiato, perché il 99%, ma forse il 100% di voi ha pensato a questo. Ma da quando, quando uno vi fa un gioco, voi dite che non posso aiutarvi troppo? Guarda, fai così. Arriva l'aiuto, ragazzi.
1: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
2: Vinco d'oliva, l'aiuto lo
0: voglio. Quasi, quasi.

0: Sperando peraltro che fosse quella la risposta corretta alla domanda: cosa c'è al centro di Parigi? State con me, tra poco l'aiuto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: simpatico il filo conduttore. Estate con noi.
1: Estate con noi, perché nulla è come sembra.
0: Quasi nulla è come sembra. Giocate con me, cosa c'è al centro di Parigi? Tra poco nel Quiz Zone, aiuto, subito le ultime. M2O
2: DJ Station. Trump ancora contro Meloni, il tycoon posta un meme della premier che lo guarda con la didascalia serve un ordine restrittivo, ancora nessuna reazione ufficiale da Palazzo Chigi, nuovo attacco russo a Kiev, sono 10 morti, 46 feriti e il Cremlino minaccia anche la Polonia colpevole di fornire droni all'Ucraina. È in corso la cerimonia di sepoltura dell'Ayatollah Khamenei ucciso nel primo raid americano a Teheran, non è presente il figlio e successore Mojtaba per problemi di sicurezza. Il calcio mondiale, la Norvegia batte il Brasile 2-1 e si qualifica ai quarti come l'Inghilterra che vince sul Messico 3-2. Il tennis, Sinner batte il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Oggi in campo Cobolli, Paolini e Bolelli Vavassori negli ottavi. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc trionfa a Silverstone, alle sue spalle Russell e Hamilton. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata cieli sereni da nord a sud, temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali.

0: Lì è tutto con il meteo.it, una buona giornata.
1: Ma anche a te.
2: Alza la voce.
3: Più alta di così.
2: Giulia, alza la voce.
1: Dai che tra poco vi do un aiuto. Intanto nell'Emma the World c'è anche Relations.

0: cari vicini anche in estate.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Buongiorno anche a voi se siete appena arrivati. Questa è la famiglia, quella che c'è sempre anche durante il mese di luglio. Svegliati o rimborsati con me. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Allora sì, tutto vero, ci facciamo un bel weekend piemontese. Questo è il prossimo, lo sapete che è partito questo tour già da giugno. E per tutto il mese d'agosto, anche i primi di settembre, io sarò in giro apposta per passare a trovarvi. Voi indicatemi dov'è che volete che io venga. Che io venga, capito come funziona? Non è esattamente così, ma insomma, questo weekend sarò a Torino venerdì, ma lì è un po' complicato che riusciate ad entrare per procurarvi il biglietto. Sabato invece sì, l'ingresso è gratuito e sarò con l'M2O Night. Ci vediamo proprio accossato al campo sportivo per l'Agri Sound. Se fossi in voi non me lo perderei.
1: Ciao cari, miei cari amici.
0: Amore,
1: sto andando a scuola e è sempre un piacere sentire Walter Pizzulli.
0: Che carina che sei, ma che tipo di scuola è? Mi fai sapere. Sai che è la terza che oggi mi dice che va a scuola e non so esattamente, magari stanno facendo anche qualche altro corso in questo momento. Non li lasciamo tranquilli sti bambini, almeno in questo periodo. Cosa c'è al centro di Parigi? Che è la domanda del quiz.
2: Buongiorno Walter, ciao. Donato da Andrea.
0: Ciao, centro storico. Cioè lui dice come in ogni grande città c'è il centro storico. È sbagliato. No. La domanda del quiz, stiamo giocando, signora, lo dico a lei, se è appena arrivata.
3: Buongiorno Walter.

0: 333-2688-3210. Avete ormai 25 minuti per rispondere. Prima delle 8 la telefonata bella. Vi chiamerò per consegnarvi il premio, che è la lampada del Morning Show di M2O. Vai.
1: Buongiorno Walter, Antonio da Milano. Ciao, e ragazzi Tom, dell'officina della caserma Santa Barbara.
0: Ciao raga, un abbraccio grande.
1: Secondo noi c'è il Louvre.
0: Il Louvre, raga, è al centro di Parigi, è proprio al centro il Louvre.
2: Buongiorno Walter, sono Anna da Giuggianello.

0: centro di Parigi c'è Ri.
1: Ri!
0: Ciao!
1: No, ragazzi, sbagliato Ri, non lo dite più! No. Non è Ri.
2: Buongiorno Joe Walter.
1: Cioè non è R.I., non è R.I.
2: Sono Federico da Siderno.
1: Non è R.I., Siderno in Calabria, sì.
2: Beh, al centro di Parigi secondo me c'è Ri.
1: No, è sbagliato.
3: No.
1: Non c'è Ri. Maurizio.
4: Buongiorno Walteri. Maurizio da Ostia. Beh, al centro di Parigi c'è Ri.
1: No.
3: No.
1: Ce la fate a non dire più Ri?
5: Sono Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
5: Vengo da Rovereto.
1: Da Rovereto, Beatrice, dimmi.
5: E per me la risposta è l'isola della città.
1: È l'isola, la isola. L'isola della...
6: Ciao Walter, sono Michela da Venezia.
1: Ciao.
6: Secondo me la risposta è R.I.
1: R.I. no.
3: No,
1: no Michela, no, riprova.
7: Walter, buongiorno, sono Giorgio e chiamo da Bari.
1: Come li aiuto?
7: Allora, al centro di Parigi c'è un isolotto.
1: È vero, c'è l'isolotto e molti stanno dicendo l'isolotto,
8: Buongiorno Walter.
1: No, non ho detto no, potrebbe essere.
8: Al centro di Parigi, Lucian e Mauretto da Roma, al centro di Parigi c'è la Ri.
3: No,
1: non c'è la Ri.
9: Buondì Basterino, Federico da Viareggio.
1: No, ma siamo una marea, che belli.
9: Secondo me al centro di Parigi c'è Ri.
3: No,
1: come ve lo devo dire che non c'è Ri?
10: La so io Walter, la so io.
1: Ma sa lui, è arrivato.
11: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
1: Dacci l'aiuto. Senti che aiuto.

0: state con noi, dimmelo. Perché Walter con questo caldo che spiccia pure casa.
1: Cos'altro posso fare per voi anche questa mattina alle 7.42 se non regalarvi per esempio un quizzo facile?
2: Quizzo!
1: Credevo sarebbe stato più semplice, questa mattina invece vi siete fissati su una cosa che è un'interpretazione

0: giornata del morning.
1: Carino, c'è l'amica Moulin Rouge.
0: Il Moulin Rouge, ragazzi, sai che mi fa
1: vedere? Ciao.
0: Ciao. ha detto Moulin Rouge. Volevo uscire qua.
2: No.
0: Allora dai, datevi da fare, se non è il Moulin Rouge cos'altro può essere? Ma guarda che l'interpretazione che avevate dato era sbagliata in parte, non so.
3: Massimo da Treviso, al centro di Parigi c'è l'Arc de Triomphe.
0: L'Arc de Triomphe. Detto così.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Sono Gian Antonio da Treviglio.
0: Ciao.
4: Per me la risposta è RI.
0: RI,
5: ciao.
0: No,
5: ciao,
0: non
5: Walter,
0: era.
5: Ignazio da Tiglione.
0: Non è, non è.
5: Al centro di Parigi c'è una sillaba.
0: Una sillaba,
5: ciao.
0: No. Datemi da fare cosa c'è al centro, esattamente al centro di Parigi, così vi aiuto. 342-654-3210. Tra poco vi do anche un aiuto, state qua con me, sta arrivando anche Ellie Gibault. 2
6: 1-2-1-2 con Walter. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera.

0: con MyArredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
7: Panorama.
6: M2O presenta Panorama Festival.
7: Festival.
6: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
7: Panorama.
6: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

stata più semplice in assoluto per quelli che avrebbero voluto aggiudicarsi proprio in questa giornata la lampada, quella con la scritta il Morning Show di MVO. Così non sta andando. Cosa c'è al centro di Parigi? La domanda di oggi. Basta rispondere al 342-654-3210. Il vostro nome, la città, la risposta corretta. Meno di 8 minuti e faccio la telefonata bella. Sono Walter Pizzulli. Vi invoglio a giocare mai come questa mattina. Tutto luglio giocheremo invece. Per quanto riguarda auguri augurissimi, lo dico anche per quelli che volessero prenotarsi, ormai dal 3 di settembre, quindi lo mandiamo in vacanza anche perché ha bisogno di vacanze e perché poi è complicato a quest'ora della mattina beccare anche quelli che mi segnalate all'indirizzo di posta elettronica auguri augurissimi @m2.it, quindi lo

0: cosa c'è al centro di Parigi? È la domanda di questa mattina. Arriverò il 31 di luglio io?
1: No,
0: così per sapere che mi testo.
2: Signori e signori, al centro di Parigi, esattamente al centro di Parigi, sì, possiamo notare uno piccolo spazio fra la lettera R e la lettera I.
1: No,
0: no, se tu guardi bene, provate, anzi, non lo dico solo a te, prova a scrivere cosa c'è al centro di Parigi. Scrivete Parigi, vedete cosa c'è al centro.
3: Ciao Walter. Siamo Alessandra e Pietro da Magnus, Genova.
0: Magnus,
3: il nostro locale.
0: E il vostro locale, cosa fate lì al Magnus?
3: Secondo noi al centro di Parigi ci sono le lettere R e I.
1: No!
0: No, secondo me no. Se tu la scrivi ti rendi conto che poi, sai, quando ti fanno questo tipo di domande non ne dici mai due. Come li aiuto se no, dai?
4: Ciao Antonella da Modena. Al centro di Parigi c'è Notre Dame.
1: No!
0: Cioè sì, ma no, non è quello che cerchiamo.
5: Ciao
0: noi.
5: Walter, Giulio e Christian, direzione Poggio Renatico.
0: Vacanza?
5: Al centro di Parigi c'è Ile.
0: Ile!
6: Ciao Walter, sono Francesco dalla Germania.
0: Dalla Germania giocano con noi la mattina, che meraviglia. Che dite lì in tedesca?
6: A me c'è il Point Zero, una stella di bronzo.
0: Lo so cosa vuoi dire, ma no, cosa c'è più facile? Cosa c'è al centro di Parigi?
7: Buongiorno Walterino, buongiorno famiglia.
0: Ciao ragazzi, ciao.
7: Umberto da Reggio Emilia.
0: Dai.
7: Al centro di Parigi c'è una piramide.
0: No, no, cioè sì, ma no, non è quello che cerchiamo, ragazzi.
8: Ciao Maurizio.
0: Ciao Maurizio, ciao.
8: Al centro di Parigi c'è una vocale.
0: Una vocale, no.
9: Walter, te lo ridico perché magari te lo sei perso per strada.
0: Dai, dai, non far polemica.
9: La cattedrale di Notre Dame.
0: No,
1: no.
0: Ma non me l'ero perso, ma non è quella.
10: Walter, Isabella della provincia di Mantova. Ciao. La risposta corretta secondo me è R-I.
11: Dacci un aiuto.
0: No, no,
11: Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, nel caso foste appena arrivati, abbiamo già sconfessato R-I. È piuttosto un'altra cosa che...

La canzone, vi ricordo, si intitola per tutto il mondo ancora Reality, capito che... E invece, guarda che qui c'è Merck & Cremont, cos'altro vi devo dire?

0: denominatore per tutti gli altri. Eravate vicini all'inizio, poi vi siete allontanati, poi vi siete riavvicinati, ma il vincitore in questo caso è il mio amico Nicola da Bs, da Brescia.
1: Nico!
2: Ciao, buongiorno!
0: Nicola, cosa fai nella vita? Che non vedo l'ora di mettere una sigla, vai!
2: Io lavoro in aeronautica. Avevo già capito.
0: Lo so, perché se mi conosci stai con me tutte le mattine.
2: Tutte le mattine,
0: allora lo
2: sai.
0: Che bello, ragazzi. Ma tu sei come lui, come Tom all'epoca con i Ray-Ban, sei messo così.
2: Dai, più o meno, dai, più o meno.
0: Grande. Nicola, ancora lavoro in questo momento?
2: Non ho capito.
0: Sei ancora al lavoro in questo momento? Sì.
2: Stiamo iniziando, sì.
0: Immagino. Allora, senti, ma cosa c'è al centro di Parigi?
2: C'è la R.
0: Certo, la R di Roma.
2: Vedi
0: che è arrivata anche Katia da Milano. Ciao Walter, è la R. Walter, la R, Antonio, adesso siete arrivati tutti dopo l'aiuto, capito?
2: Sono arrivato prima io.
0: Certo, Nicola, siamo pronti a dedicare uno gnegne a chi non ha vinto il mio 3. 1, 2, 3, vai! Ti faccio arrivare in volo, te lo faccio arrivare questa volta la lampada del morning show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, ed è un piacere averti qua nella famiglia. T'abbraccio, Nicola!
2: Grazie mille! Grazie.
0: Un abbraccio grande. Ciao Nico, ciao.
2: Ciao.

0: visivi entro le 9 della mattina. Non c'è più auguri augurissimi, ve lo dico, va in vacanza fino alla stagione nuova, quindi da settembre. Prenotatevi già per i primi di settembre ad auguriaugurissimi@m2.it. Ma inizia allora bella in questo caso. Che c'è?
1: No! Avevo risposto alle 7:15, era questa la quella giusta, perché non mi hai chiamato? No!
0: Ma perché non è una prova di velocità?
2: Malte, oh, te l'ho detto prima io la R, Malte!
0: Grandi ragazzi! Dai che sta per iniziare l'ora bella, allora datevi da fare, perché innanzitutto sto per mettere un disco della dance storica degli anni 90, come ogni mattina, 8:90 solo su M2O. Ma oggi poi c'è la puntata che sarà molto personale, perché se è vero che siamo una famiglia, ed è dichiarata una famiglia questa già dalle 6:15 alle 9,
3: la famiglia,
0: quella del morning show di M2O, quella più numerosa, è anche vero che dobbiamo conoscere cose delle vostre estati e anche di questa estate. La mia vacanza inizia quando? E questa è la frase che vi chiedo di chiudere. Potreste attaccarci per esempio di riti, cioè inizia la vacanza quando, boh, stamattina è venuto fuori qualunque cosa dalle 6:15 alle 7, anche quando infilate l'infradito, quando mettete una canzone, per esempio quella vi fa capire che sta per iniziare la vacanza, quando fate un viaggio, quando intravedete un cartello, datevi da fare. La mia vacanza inizia quando? 3426543210. C'è l'ora bella. Questo è il morning show.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Pronti per la super puntata?
13: Sull'app! Canale 715 digitale.
0: Chiudi la frase, la mia vacanza inizia sai quando? Quando

0: nella vacanza con un 8,90. W M2O
1: M2O 8,90 gli anni 90.

0: benissimo nei migliori palchi, ma anche sui peggiori palchi di tutta l'Italia. Ma è perché secondo me avete bisogno anche voi di riposarvi le orecchie, vero? Beh, cioè, se no non capite se vi manco oppure non vi manco. Allora è meglio che stiamo un mese via, in modo che voi quando torniamo mi possiate dire: Walter, sai che alla fine siamo stati pure meglio senza di te.
1: Sì, lo so.
0: Guarda che tutto può essere. La mia regola numero uno è che tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Quindi pensa un po'. Penso se lo dico io.

0: la frase da chiudersi è: Walter, la mia vacanza inizia quando? Che ne so, potete attaccare un rito, c'è un rito che fate, ritete con noi, che ne so, una canzone che mettete, un viaggio che fate sempre, oppure l'uscita di un cartello che ti fa capire che...
1: Walter, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. La mia vacanza comincia quando il mio capo va in vacanza.
0: Che ti toglie dalle scatole per quello?
1: Perché quella sì che è una vacanza.
0: Ma non ha detto il nome, quindi niente, io non lo dirò, figurati.
2: Ciao Walterino, buongiorno.
0: Ciao.
2: Visto che prima ho sbagliato la risposta del quizzo, ti scrivo adesso quando inizia la mia vacanza.
0: Sì.
2: Sono Daniele da Winterthur, Svizzera. La mia vacanza inizia quando passo la dogana di Brogeda.
0: Grande!

0: cosa a livello mentale.
1: Sì.
0: Ma per me l'estate inizia da quando ero bambina, quando in TV iniziano a trasmettere la saga dello squalo.
1: Porca miseria,
0: cioè, quella
1: è
0: estate
1: lei.
0: Pura. Ora, ciao,
1: è dal 70...
0: da Cavaria Compremezzo.
1: Cavaria Compremezzo, dal 75 che è così. Oh, che paura, raga, dai! Cos'è il trailer questo? 1975, questi che ce la menano questa storia.
2: Tu domani vai sulla spiaggia e ti assicuri che la gente non corre per il
1: bello, vabbè. Sai che mi è venuta voglia di vederlo, nonostante io sappia esattamente quello che accade, tutto quello che succede, ma credo capiti pure voi. Segnatevi il numero di telefono 342-654-3210. La mia vacanza inizia quando?
3: La mia vacanza inizia quando tolgo la sveglia dal telefono.
1: Brava. Io mai, lo sai che non la tolgo mai io.
4: Buongiorno Walter, Angelo da Milano.
1: Ciao.
4: La mia vacanza comincia quando spengo le sveglie del cellulare.
1: Anche lui lo vede.
4: Saluta la famiglia.
1: Ciao amico mio.
5: La famiglia.
1: Walter, la mia vacanza inizia quando ho i soldi. Raffaele, ciao Raffi.
6: Buongiorno Walterino.
1: Ciao.
6: Sono Debbie da Vercelli.
1: Ciao Debbie.
6: La mia vacanza inizia quando tiro giù la serranda del negozio.
1: Che negozio è, Debbie?
6: Ciao.
1: Mi fai
6: buona
1: sapere.
6: Giornata.
1: Ciao tesoro, ciao. Dario.
7: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Che
7: Dario
1: bello.
7: Da Civitavecchia.
1: Che bello, guarda, ve l'ho detto che sarebbe stata una puntata molto personale.
7: La mia vacanza inizia tutti gli anni quando alle 5 del mattino, 5 e mezza più o meno, dal ponte della nave guardo la mia Tavolara.
1: Tavolara,
7: la mia isola di Tavolara,
1: ragazzi.
7: Tanta roba, ragazzi, tanta roba.
1: E quando? Quando lo sai già, Dario?
8: Buongiorno Walter con la doppia V. La mia vacanza inizia alla fine di agosto, presso un villaggio in Toscana con il marito e il figlio e con un amico di mio figlio.
1: Certo, perché hai pensato che anche lui debba divertirsi, sennò si annoiano, vero?
8: Così loro si possono divertire insieme.
1: Ecco, hai ragione. Brava, dovete pensare, dobbiamo pensare a tutto. È l'estate, Gando, all'estate. Respira questa libertà. L'estate!
9: Bella! L'estate e la libertà!
1: Dai che la metto stamattina. Allora datevi da fare 8:15. Se arrivate un filo tardi alla mattina, magari se siete arrivati soltanto adesso, noi alle 6:15 iniziamo. Alle 6:30 mettiamo il primo dei dischi degli anni 80 e addirittura in settimana dedichiamo una puntatona proprio a quel decennio lì. Vi faccio assaggiare. Ah ah, i ragazzi di Take On Me.

0: uscita Riccione.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
1: Come dice la mia mamma, la vacanza inizia nel momento in cui ci si leva l'orologio e non ci sa più orari.
0: Io guarda, mi sono portato avanti col lavoro, non ho proprio l'orologio.
2: Ciao Walter, ciao. La mia vacanza inizia quando ho i soldi.
0: Ti aspettiamo allora.
3: Walterino, buongiorno.
0: Ciao.
3: Quando inizia la mia vacanza? Quando torno al mio paese. Michele da Genova, ciao.
0: Ciao amico mio.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io! Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

every day. Suona

0: mattina, buongiorno. Ci avete pensato stamattina? Avete pensato a noi che avremmo acceso la radio alle 6 meno un quarto come sempre? E tutte le mattine siamo qua. E ogni giorno per...
1: Fino al 30... 6, 6, 6, 4...

0: edizione straordinaria e molto personale. Perché se è vero che siamo una famiglia, esatto, del morning show di M2O, bisogna conoscere le vostre estati. Se avete dei riti, delle canzoni, dei viaggi che fate sempre, qual è lo spartiacque tra non ho voglia di far niente e che bello che è? Quando vi cambia la faccia, il viso, la mia vacanza inizia quando? E questa è la frase che vi ho chiesto di chiudere.
1: Ciao Walter, Michela da Nova Milanese. No, la mia vacanza inizia quando mangio il primo panzerotto a Ginosa Marina.
0: A Ginosa Marina, al Bargonio, vero tesoro? Vi saluto tutti gli amici. Sai quanti ne ho mangiati in vacanza quelli? Allora 342-654-3210. Che ci fai a Novate, Michi? Fammi sapere, ciao.
2: Buongiorno Walter.
0: Lavora, sì. Che vuoi che faccia?
2: Michela, la mia vacanza non finisce mai. Perché io abito a Rimini.
0: Ciao, vabbè,

0: Beh, adesso dobbiamo mettere una canzone per ogni posto bello, per ogni luogo della villeggiatura degli italiani. Se ne avete una, segnalatemela.
1: Ciao, Marco da Novi Ligure. La mia vacanza inizia quando in ufficio imposto la risposta automatica delle mail out of office.
0: È vero.
1: Ciao.
0: E quando uno ti scrive riceve immediatamente, dice cacchio com'è stato veloce, poi vai a leggere, sono fuori ufficio, sono in vacanza, uno ti immagini in mutande, sappilo, quindi questa è la
2: ciao
0: cosa.
2: Ciao Valterino, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ciao.
2: Elena da Sansepolcro.
0: Ciao.
2: Le mie ferie iniziano quando cambio l'immagine del profilo di WhatsApp del cellulare del lavoro.
0: Dai, fammi vedere l'immagine, che non lo posso vedere di qua, vero ragazzi?
3: No,
2: metto una bella t-shirt con scritto sono in ferie,
0: che significa non mi disturbate. Hai ragione.
4: Per me le vacanze iniziano quando non devo più cucinare, anche se adoro cucinare, ma non devo più farlo, non ho più questa responsabilità.
0: Ma scusa, ma tu perché nella vita di lavoro fai questo oppure cucini in famiglia? Vabbè, in famiglia devi cucinare. No, vabbè, lei dice però mi faccio una vacanza, sto cercando di interpretare. Servite riverite, per una volta non cucino io, potrebbe anche essere.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: E a tutta l'Italia, le mie vacanze sono incominciate quando ho tolto le ciabatte e ho messo i piedi sulla sabbia.
0: Di dove? Dove che sei?
5: Sulla sabbia di Pietra Ligure.
0: Bellissimo, un abbraccio grande agli amici che abbiamo in Liguria. Ciao.
6: Ehi giovanotto,
0: dimmi.
6: Sai quando iniziano per me le ferie?
0: No.
6: Quando invece delle mele voglio il melone, la Liguria.
0: Ciao, le 8:34 della mattina. Allora, volete qualcosa che sappia di mare? Paola e Chiara, vamos a bailar.

0: qualcuno di voi. Avete provato a mandare un messaggio?
1: Vale, non ci chiami mai.
2: Fatemi fare la telefonata. Una
3: M2O.
4: Play with us.
3: Play with us.
0: Play with us. Gioca con noi questa mattina. Tara, tara, ta, ta, tara, ta, Marco da Roma. Marco, ciao.
5: Ciao Walter, ciao. Come stai? Tutto
0: molto bene, Marco. Tu come stai a quest'ora?
5: Diciamo abbastanza bene, dai.
0: Dai, raccontami un pezzo della vita. A che ora è iniziata la vita di questa giornata?
5: Alle 5:20.
0: Porca miseria, quindi presto, ma alle 5:20 hai acceso subito la radio appena ho iniziato? Già hai beccato le prime
5: note? La radio appena mi alzo e ti seguo, praticamente io ascoltavo già la trasmissione, quindi sono proprio un vecchio ascoltatore.
0: Bello, ma io sono veramente molto felice, fiero e contento di averti qua. Senti, ma vacanze, sai che è una domanda che è d'obbligo che ti devo fare.
5: Vacanze, andrò in vacanza a fine agosto in Sardegna.
0: E quando inizia la vacanza? Secondo me quando arrivi lì, appena sbarchi nella terra sarda.
5: La vacanza per me inizia appena prendo la nave.
0: Ah, ma che meraviglia! Sì, perché è il pre, è quella parte prima che è più gustosa addirittura, è vero?
5: Bravissimo, è quella parte prima che è gustosa, che tu stai arrivando in spiaggia o nel posto dove hai, diciamo, prenotato.
0: Che bello. Senti, capiterò presto in Sardegna, io il 17 farò una tappa del Beach Like DJ con Radio DJ proprio in spiaggia, sarò ad Alghero, in compagnia di uno straniero, non vedevo l'ora di poterlo dire. E poi invece il 3 agosto sarò a Bari Sardo, che è sempre lì dalle parti dell'Ogliastra, ma insomma sarò in giro per la Sardegna. Dovesse essere a tiro e non aver nulla di meglio da fare, ci conosciamo dal vivo, va bene?
5: Ma magari, anzi, ma qua noi li aspettiamo a Roma. Ma quando vieni a Roma?
0: Ma mi volete a Roma?
6: No,
5: certo, vedi che non mi... ti vogliamo a Roma.
0: Grazie amico mio, ti faccio arrivare subito la nuova t-shirt con la scritta Dance With Us, cappellino, portapasse e gli adesivi, va bene?
5: Grazie Marco.
0: Ti voglio bene,
5: grande.
0: Marco. Ciao caro.
5: Anche io.
0: Ciao.
5: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao Marco, ciao.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: quando metto un disco di questa vacanza, la testa gira.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: every day. Sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: così che allora, si va. Diglio, com'era?
1: È così che si va al mare.
0: Con il buon umore.
1: Con il buon umore.
0: Grandi ragazzi, è così che si va al mare. Beh, per quelli che stanno andando al mare, perché accompagneremo anche

0: metto giù dura.
1: Buongiorno Walter, la mia vacanza inizia quando se ne vanno via tutti i turisti.
0: Dove
1: ciao,
0: sei?
1: Sergio da Viareggio.
0: Ah ragazzi,
2: anche
0: dai.
2: Per me le mie vacanze non finiscono mai.
0: Perché?
2: Perché abito a Liga

0: vacanza inizia quando?
1: Buongiorno famiglia, buon inizio settimana a tutti.
0: Ciao.
1: La mia vacanza inizia nel momento in cui metto piede fuori dall'ufficio e parte un messaggio alle mie amiche, che è iconico, ormai è secolare.
0: E com'è il messaggio?
1: Dico, sono in ferie!
0: Brava!
1: Il mood è questo.
0: Bella.
1: E un loro? Bacio Candy da Roma.
0: Ciao, ciao, cara da Roma, ciao.
2: Ciao Walter, ciao. Sono la Debbie da Carbagnate.
0: Ciao, da Milano, dimmi Debbie.
2: La vacanza
0: Debbie.
2: Inizia quando sono sulla nave e incomincio a vedere la terra sarda in lontananza.
0: Aspetta, scusate, mi date una sigla di sottofondo, una soundtrack, cioè lei sale sulla nave, capito? Quindi vai.

0: secondo me era molto carino. Debbie, che dicevi?
1: Che cancello le foto dell'anno prima.
0: Cioè lei praticamente quando vede tutto cancella le foto dell'anno prima, capito? Perché dice tanto ne farò di nuove. Metti che si consuma il rullino. Ciao Debbie.

0: cioè,
1: dove sono stato? Ma c'erano tutti, guarda, no, questo weekend. Tutti, e noi di M2O lì in prima fila, te lo dico proprio. Tutti.
0: No, tu di M2O in prima fila.
1: Io non ho mai mollato, sempre sotto cassa.
0: Lo so, amico mio, lo so bene. Senti, me ne vado, è solo lunedì mattina, ma è un lunedì diverso questo.
1: Perché andare a ballare è una cosa seria.
0: Da me lo sto
1: certo.
0: Mattina alle 6. Adesso ti voglio sentire. Altro che, c'è Davidino.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: È scappato Pizzulli questa mattina alle 9:02 su

un classico ormai per Beyoncé, la sua Naughty Girl, che apre lunedì mattina e una nuova settimana in diretta su M2O. 9:05 minuti, voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinee, lo sapete, è una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare a commentare e raccontare le notizie che la nostra redazione trova in giro per il mondo. E vi dico già che in questa prima ora dobbiamo litigare, dobbiamo discutere, dobbiamo fare tante riflessioni in tema di intelligenza artificiale, ma proprio a livello pratico, dove sono le strutture che contengono i sistemi di intelligenza artificiale. Tra poco spiegheremo meglio, ma intanto voglio ricordarvi le nostre coordinate, perché queste serviranno appunto per farvi interagire con la diretta. Messaggi vocali, SMS, WhatsApp. Ma si usano ancora gli SMS? Domanda così, retorica, un'aperta parentesi. Beh, comunque sia, ve lo potete mandare al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che appunto vi serviranno anche per giocare con Play With Us. Momento ludico, attenzione, oggi molto particolare perché arriva l'estate, si va in vacanza, ci sono tantissime feste e allora noi col Play With Us non vogliamo essere da meno. Anzi, in questo caso e questa mattinata vi regalerò due biglietti per Paradise Venice, il 1 agosto 2026 alla spiaggia del Faro di Jesolo con Jimmy Jones e tantissimi altri DJ internazionali. C'è area di festa? Sì. Volete vincere due biglietti per Paradise Venice? E allora bisogna aspettare il momento giusto. Tra poco, notizia da sesta pagina.

una sonorità molto intensa, molto profonda, di sicuro effetto per Feder, la sua Goodbye che avete ascoltato alle 9 e 11 minuti. Lunedì mattina già state inviando un sacco di messaggi al 342-654-3210, ma pensate, così tanti messaggi che non siamo ancora entrati nel vivo, non del programma, quello Albertino Everyday, ma non siamo ancora entrati, diciamo, nel vivo della discussione riguardo appunto l'intelligenza artificiale che non ruba solo il lavoro, ma ruberà anche l'acqua. Tra poco spiegheremo anche perché parleremo proprio delle strutture che accolgono e sono necessarie appunto per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.

quando hai l'anima felice che vuole festeggiare, vuole ballare, vuole fare festa. Boogies in my soul, questo è il titolo della novità, l'M28 appena ascoltato di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, una collaborazione che avete appena ascoltato alle 9 e 15 minuti mentre stiamo raccontando ancora un po' di notizie da Sesta Pagina, che per chi non lo sapesse sono quelle notizie che meritano comunque di essere raccontate anche se non trovano riscontro o rilevanza nelle grandi testate, così proprio pam, il titolone da prima pagina. No, noi sfogliamo qualche paginetta in più perché dobbiamo raccontare appunto di come questa nuova riforma dell'Unione Europea abbia trovato applauso praticamente di tutti i paesi. Stavamo raccontando infatti dell'obbligo appunto entro il 2030 di progettare confezioni interamente riciclabili, e queste misure approvate dalla stessa Unione Europea impongono un aumento dell'uso di plastica riciclata in generale e contestualmente la riduzione dei materiali vergini, introducendo così al contempo anche etichette più chiare di modo che i consumatori possano magari essere più consapevoli delle confezioni e della struttura. Diciamo che l'Unione Europea a livello di diminuzione di inquinamento in generale è sempre molto armonizzata e tutto il nostro continente praticamente sta andando da quella parte. Notizia da Sesta Pagina, ma che di certo non renderà felici i turisti, da una parte sì, dall'altra no. La parte negativa è che all'aeroporto di Milano Malpensa, al Terminal 1, sono stati arrestati tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 22 anni perché trovati proprio a rubare dai bagagli dei turisti. Tra l'altro, delle indagini, dalle notizie che abbiamo appreso, sembrerebbe quasi che abbiano rubato oggetti del valore complessivo di 300.000 euro. Dall'altra però la buona notizia è che li hanno arrestati, sono stati consegnati alla giustizia e adesso si potrà viaggiare sereni per l'estate 2026.

0: Sash con Rock My Body. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 19 minuti lunedì mattina su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e vorrei affrontare con voi una tematica che per forza di cose, volenti o nolenti, ci riguarderà. Parliamo di intelligenza artificiale, ma non a livello di sistemi, a livello proprio operativo, di strutture.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: con la pesce, si intitola Cattive Abitudini, e se ne abbiamo di cattive abitudini tutti quanti. Esame di coscienza al 342-654-3210, dove stanno arrivando anche i messaggi riguardo al tema dell'intelligenza artificiale che vogliamo provare ad affrontare insieme a voi. Ma attenzione, non è il solito grande dilemma del ecco, ci ruberà il lavoro a tutti, altro che speaker radiofonici, ci sarà un sistema di intelligenza artificiale, altro che giornalisti, le notizie verranno raccontate, raccolte e verificate dai sistemi di intelligenza artificiale. Ok, questo è molto discutibile, però il grande dibattito del nostro tempo è un altro e riguarda un consumo molto più fisico e molto meno raccontato che l'intelligenza artificiale sta generando in silenzio, un consumo esorbitante di litri d'acqua. Tra poco ne parliamo, intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, stiamo per andare nel 1999, ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Trump ancora contro Meloni, il tycoon posta un meme della Premier che lo guarda con ammirazione, con la didascalia serve un ordine restrittivo, ancora nessuna reazione ufficiale da Palazzo Chigi. Nuovo attacco russo a Kiev, sono 10 morti, 46 feriti, il Cremlino minaccia anche la Polonia colpevole di fornire droni all'Ucraina. Domani il vertice NATO ad Ankara. È in corso la cerimonia di sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo raid americano a Teheran, non è presente il figlio e successore Mojtaba per problemi di sicurezza. Lo sport, il calcio mondiale, la Norvegia batte il Brasile 2-1 e si qualifica ai quarti, dove troverà l'Inghilterra vincente sul Messico 3-2. Il tennis, Sinner batte il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Oggi in campo Cobolli, Paolini e Bolelli, Vavassori negli ottavi. A Formula 1 la Ferrari di Leclerc trionfa a Silverstone, alle sue spalle Russell e Hamilton. E ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata cieli sereni da nord a sud, temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali. È tutto con il meteo.it, una buona giornata. This is M2O.

0: 1999, Alexia con la sua Happy, vero? Era il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre proviamo ad interrogarci sulla questione intelligenza artificiale ma da un altro punto di vista, quello dei consumi. Partiamo dai vostri messaggi, dalle vostre opinioni che generosamente mandate al 342-654-3210. Sergio, a te la parola.
1: Prego. Buongiorno ragazzi, secondo me l'ultima generazione, io sono del 68 quindi parlo per quello che mi riguarda, che ragiona con la propria testa, siamo noi. Dal 2000 in poi tutti i ragazzi ragioneranno con AI, chiederanno ad AI e si baseranno su quello che si dice AI. Praticamente hanno costruito una generazione schiava, secondo me, poi magari spero di sbagliarmi. Ciao ragazzi, Sergio Pietrasanta.
0: Ma speriamo tutti, ti sento molto perentorio, molto deciso nella tua opinione, ecco, io non credo che sia esattamente così, tuttavia è uno strumento utilissimo che dobbiamo imparare ad utilizzare, soprattutto a conviverci, ma il tema è un altro. Vorrei partire con voi infatti da una notizia molto concreta. Il 26 maggio scorso il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una prima legge italiana dedicata ai data center, appunto questi grandi capannoni pieni

0: canzone bellissima in ogni versione, anche in questa con Albi, Jody Ranks e la sua I See You. Alle 9:41 minuti, consumano troppo acqua i data center. Eugenio, prego.
1: Io parlo da ignorante profano e sicuramente questa domanda mi viene in mente in macchina e non ho tempo di controllare, però l'intelligenza artificiale mica se la berrà quest'acqua, insomma, verrà utilizzata per raffreddare i server. L'acqua utilizzata per raffreddarli non può essere riciclata, riutilizzata?
0: Ma guarda, tra poco daremo risposta anche a questo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Florida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
9: Every day.
10: L'estate su M2O suona così. M2O.

bellezza, c'è buon umore, c'è allegria in questa canzone di Matt Con e Ray Dalton. Si intitola Don't Worry, appena ascoltata alle 9:48 minuti, dove devo fare una comunicazione di servizio per Gianni da Roma. Gianni da Roma, non è una mia idea, non è perché abbiamo idee diverse che non ti mando in onda, anzi tutt'altro, è che mi mandi vocali da 2 minuti e mezzo, sintetici 15-20 secondi, anche se le questioni da approfondire sono veramente tante. Però vi ricordo il 342-654-3210, perché la questione di intelligenza artificiale e consumo dell'acqua dei data center è qualcosa che dobbiamo affrontare per forza. Non a caso stavamo raccontando di come Regione Lombardia sia intervenuta con una prima legge del tutto unica in Italia, visto che la Regione Lombardia da sola concentra circa il 63% di tutte le richieste di autorizzazione per i nuovi data center. Allora, questa norma si divide praticamente in due binari, ha due obiettivi. Da una parte, chi costruisce un data center su un terreno agricolo pagherà oneri di urbanizzazione maggiorati del 100%, che diventeranno, pensate, addirittura del 200% se si tratta di aree verdi o parchi. Mi sembra ovviamente anche pacifico un po' la ratio e il senso di questa normativa. Chi invece va a recuperare un capannone industriale dismesso potrà agevolarsi di sconti fino al 30%. Ma c'è anche un altro tema importante, quello che ci interessa di più oggi, ossia il consumo dell'acqua. La legge infatti vieta ai nuovi data center di attingere acqua dagli acquedotti pubblici per raffreddare i server, imponendo tecnologie alternative come i circuiti chiusi o il riutilizzo di acque non potabili. Infatti abbiamo un po' ricercato, anche insieme alla nostra redazione, al nostro preziosissimo Edoardo Re, deve essere necessario e consentito un riciclo dell'acqua fino al 90%.

musica di Bob Sinclair, la voce di Kaisa e la sua loro I Can't Wait, appena ascoltata alle 9:55 minuti. Siete su M2O più musica sì, e ci stiamo interrogando su come Regione Lombardia sia intervenuta con una prima legge del genere in Italia per andare a regolamentare la costruzione di nuovi data center che saranno poi utili ovviamente per i sistemi di intelligenza artificiale. La questione dell'acqua è fondamentale, visto che anche recentemente abbiamo vissuto tutti insieme in Italia magari dei periodi di più o meno siccità. Dobbiamo veramente andare a risparmiare, a preservare le risorse idriche del nostro paese, anche perché, a dirci la verità, quest'acqua che viene consumata a livelli impressionanti per i data center viene magari evaporata nell'80% della sua quantità, motivo per cui anche questa normativa vuole incentivare un circuito interno di questi data center che possano ovviamente andare a recuperare il vapore acqueo e così poi rimetterlo in circolo. L'ho fatta molto sintetica, mi rendo conto che la situazione è molto più complessa del previsto, tuttavia però se volessimo utilizzare magari un'immagine, pensate a ogni volta che voi siate lì su un sistema di intelligenza artificiale a scrivergli una domanda, a far qualcosa, si accendono dei server in giro per il mondo che si surriscaldano, si scaldano tantissimo. Il principio è lo stesso del nostro telefono, il nostro smartphone, quando lo utilizziamo praticamente si surriscalda anche questo. Ecco, provate a moltiplicare ovviamente non il vostro smartphone ma per migliaia se non milioni di volte in giro per il mondo. Questi sistemi devono essere raffreddati e quindi si creano dei sistemi idrici che vanno un po' ad assorbire questo calore e tuttavia però hanno bisogno dell'acqua, l'acqua necessaria per tutti, e un'acqua che deve essere ripristinata, ricalcolata e anche riequilibrata. Insomma, ci stiamo arrivando piano piano con nuove tecnologie.

0: L'America Latina incontra la penisola iberica, un po' Ravalla, Barcellona, un po' Colombia. Karol G e Manu Chao e la loro Viajando per il Mondo. Chiude questa prima ora di grande dibattito su M2O. Ma adesso state tutti fermi perché è già pronto il meglio della musica made in Italy.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: M2O Cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Lunedì 6 luglio 2026, le ore 10:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Come promesso, il meglio della musica made in Italy.
9: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

a Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a spot durante le nostre dirette. Tutte da cantare, tutte da ballare, anche alle 10.06 minuti con il nostro M2 Hit. Buongiorno, lunedì mattina è iniziata una nuova settimana su M2O e in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a gestire la quantità di messaggio impressionante che avete mandato al 342-654-3210. Mi rendo conto che l'argomento è molto complesso, molto articolato, però vogliamo provare a fare una sintesi e avere dei punti fermi, visto che stiamo raccontando di come Regione Lombardia, e così anche seguiranno altre regioni, stanno intervenendo a livello legislativo per regolamentare l'utilizzo e il consumo di acqua utilizzato dai data center per i sistemi di intelligenza artificiale. Ora, uno si chiederà, ma quanta acqua dovranno utilizzare? Ecco, abbiamo trovato un'inchiesta della BBC che ha visto che un singolo data center di grandi dimensioni può arrivare a consumare tra gli 11 e i 19 milioni di litri d'acqua.

0: disperso nella canzone di Rudimental e Jess Glynn, These Days, appena ascoltata alle 10 e 12 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e qui nel nostro matinè ci stiamo interrogando sulla questione idrica per il mantenimento e il raffreddamento in particolare dei data center. Prego Giuseppe,
1: Davide,
0: ciao.
1: 11 o 19 milioni di litri al giorno.
0: 11-19 milioni di litri al giorno, più o meno di un data center di grandi dimensioni. A dirlo non siamo noi, ma è stata appunto un'inchiesta della BBC. Ecco, rendiamo ancora più facile magari nell'immaginario. Ogni volta che voi ponete una domanda all'intelligenza artificiale, questa consuma in media tra i 100 e i 500 ml di acqua. Stiamo parlando di un mezzo bicchiere e una bottiglietta piccola d'acqua. Questo perché appunto le nuove normative prevedono e imporranno sempre di più un sistema circolare di raffreddamento per evitare la dispersione dell'acqua, che ovviamente sappiamo è una risorsa preziosissima. Oppure, come ci indica un nostro ascoltatore, Silvio da Trieste, ci dice che ci sono paesi

radiofonico in Trentino Alto Adige e sono due giovani DJ e produttori. Dietro a questo nome ci sono Enrico e Adri. Noi li salutiamo anche, ma sono anche protagonisti di questo M2Hot. Novità dal titolo Meet Me in the Dark, con una sonorità molto elegante che avete appena ascoltato alle 10 e 16 minuti. Ecco, senti Filippo che ci scrive al 342-654-3210. Dice: allora il mondo è finito, mia figlia chiede qualsiasi cosa all'intelligenza artificiale, tipo 50-60 richieste al giorno, dai disegni ai compiti, cose del genere. Ecco, chissà cosa succederà. Ecco, l'importante è avere una normativa decente che punti ovviamente ad avere una economia circolare. Questo è il punto, ma è talmente ampio che vi prometto potremo andare avanti anche nelle prossime mattinate, visto che è qualcosa che ci riguarda molto da vicino e parla anche dell'evoluzione tecnologica delle nostre vite. Ma adesso vogliamo parlare un po' di soldi, di stipendio, visto che giugno è appena trascorso e pensate che per 8 milioni di italiani ci sono più soldi. Sì, parliamo di alla 14esima, perché è una storia un po' particolare. Così, una mensilità in più, ma a dire la verità non è neanche così, sono sempre i vostri soldi, tra poco vi spiego. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: sonorità così post-punk anni 80-90 in quel di Londra, meravigliosa, How Does It Feels, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 10:22 minuti. Giustamente c'è una polemica che sta montando e non riguarda tanto la quattordicesima, è quella tra poco ve la racconto. Non abbiamo ancora giocato con Play With Us, oggi in palio ci sono due biglietti per Paradise Beach il 1° d'agosto 2026 a Jesolo, ma vedrete che da qui a mezzogiorno ci sarà l'opportunità.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo.

0: Caldo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
15: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: canzone di Dito nella piaga, Businessman, appena ascoltata alle 10:32 minuti, è lunedì mattina e parlo a quei businessman e anche businesswoman che in questi giorni, o meglio verso la fine di giugno, hanno ricevuto la 14ª. Sono 8 milioni gli italiani che hanno ricevuto questa mensilità, questo stipendio in più, ovviamente non per tutti, una regolamentazione un po' diversa, ma sarebbe divertente anche capire chi non abbia diritto alla 14ª cosa farebbe insomma con questo stipendio in più. Così a giugno te paghi le vacanze, te paghi il mutuo, vai a ripianare qualche debito, lo potete raccontare al 342-654-3210. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, stiamo per andare nel 1990, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Si aggrava il bilancio dei raid russi della scorsa notte su Kiev. Sono almeno 14 morti, una cinquantina i feriti. Domani il vertice NATO ad Ankara. Trump ancora contro Meloni. Il tycoon posta un meme della premier che lo guarda con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Ancora nessuna reazione ufficiale da Palazzo Chigi. La cronaca: un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 nella loro casa di Savona. La donna è in gravissime condizioni. Lo sport e il calcio mondiale l'hanno

0: parti dove troverà l'Inghilterra vincente sul Messico per 3-2, stasera Portogallo-Spagna alle 21, alle 3 di notte Stati Uniti-Belgio. Il tennis, Sinner batte il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon, oggi in campo Cobolli, Paolini e Bolelli-Vavassori negli ottavi. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc trionfa a Silverstone, alle sue spalle Russell e Hamilton. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata cieli sereni da nord a sud, temperature in generale aumento con valori attorno ai 35-36 gradi al centro-nord. Nel pomeriggio poche variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

0: 1990, lei, famosissima rapper americana, parlo di Dimple D e la sua Sucker DJ. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre ci interroghiamo e facciamo soprattutto una richiesta a questi 8 milioni di italiani che ricevono la 14esima. Ora, una mensilità in più che arriva in quel di giugno per far fronte un po' alle spese, un po' ai vizi, ai capricci, anche per farsi magari una bella vacanza, perché no anche questo. Ma è sostanzialmente diversa rispetto alla 13esima, perché lo saprete, la 13esima nasce come istituto del 1937 per i lavoratori dell'industria, poi estesa a tutti i dipendenti pubblici e privati, e dal 1960 è diventata un diritto acquisito. Infatti ogni lavoratore dipendente oggi ha diritto alla 13esima, per intenderci quella che si riceve in più verso metà di dicembre. Diversa storia invece per la 14esima, che è questa mensilità che appunto va a giovare, viene data a determinate categorie di lavoratori dove hanno un contratto che appunto la prevede in questo senso. Dove la si spende, Giovanni? Prego.
1: Ciao Davide, io con la 14esima, essendo uno dei pochi fortunati ad averla, non faccio altro che coprire i debiti, il mutuo e quant'altro.
0: Ciao. Quando anche, almeno si respira un po', soprattutto all'inizio dell'estate.

0: classico di Salif Keita, qui però in una versione dove ha collaborato anche con Jonas Blue. Si intitola Madan, la canzone che avete ascoltato alle 10:43 minuti. Lunedì mattina su M2O si parla di quattordicesima. Che ci fate, Vittorio? Prego.
1: Appena arriva, metterla subito da parte per qualsiasi tipo di emergenza.
0: Risparmio.
1: Perché l'emergenza arriva, sai.
0: Hai ragione.
1: Pacca boia,
0: hai ragione. Bravo che riesci a risparmiare.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

tutto quel sentimento, quell'amore che brucia, quell'amore passionale di Ellie Goulding e la sua Burn, appena ascoltata alle 10:50 minuti. Siete su M2O ed è arrivato quel momento, io oggi ne ho anche parecchio bisogno di caffeina, pausa caffè. Allora, una pausa caffè dove andiamo a vedere dove gli italiani andranno a spendere la loro 14esima. Beati insomma gli italiani che la riceveranno, sono circa 8 milioni e qui mi state mandando anche tantissimi esempi. Abbiamo appena ascoltato anche Vittorio che racconta: io la metto da parte perché l'emergenza è sempre dietro la

destinazione non a caso, visto che come scelta è stata indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono. Un aumento importante rispetto allo scorso anno, vuol dire che magari una situazione di debito o di spese si è un po' riassettata, riallineata, motivo per cui vogliono spendere la loro quattordicesima giustamente per farsi delle vacanze. Sale anche la quota degli italiani e dei lavoratori che vuole destinare la quattordicesima al risparmio, dal 24 al 29%, e ne abbiamo avuti tanti anche di messaggi dove dicono: guarda, arrivano questi soldi e li metto da parte. E poi anche, con sorpresa, è aumentata quella quota di italiani che sceglie di spendere i propri risparmi, o meglio la propria quattordicesima, nei saldi che sono iniziati questo weekend, insomma vogliono rifarsi un po' il guardaroba e non solo. Musica, c'è Sad Girl di Bebe Rexha and David Guetta.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bisogna avere pazienza per giocare con Play with us, perché prima o poi arriva, e anche più volte nel corso della giornata, come ben sapete, ma in questo caso anche dei premi molto speciali. È bastato attendere la canzone bellissima e pazzesca che ho ballato anch'io di Ugel e Moving to the Sun, mia ossessione dell'estate 2026, per ricevere due biglietti per Paradise Venice, che si terrà il 1 agosto 2026 alla spiaggia del Faro in quel di Jesolo. Ci saranno Jamie Jones e tantissimi altri DJ internazionali. Chi vuole andare a fare festa? Sentiamo un po'.
3: Play with us, Enrico da Forlì.
2: Enrico,
3: dai Davide, fammi sto regalo, è il mio compleanno.
2: È il tuo compleanno, allora auguri, ma hai vinto tu, eh? Paradise Venice t'aspetta.

0: M2O, più musica anche con Lady Gaga e Ariana Grande, la loro Rain on Me. Ma che bello, Enrico che ha appena vinto Play With Us ci scrive: oddio, grazie mille, davvero, sono super emozionato. Giusto così, una bella emozione anche per il tuo compleanno.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da €4100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da €4100.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da €13750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAEG 1181, rata finale €9704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13750.
0: Lunedì 6 luglio 2026, le ore 11:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Ricominciamo subito con R. Kelly and Cassidy.

giornata, una nuova settimana appena iniziata su M2O. Per dirvi buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo ricordato che questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo e anche qui a casa nostra, visto che abbiamo avuto una pausa caffè dove abbiamo raccontato un po' la destinazione della spesa di questa quattordicesima che appunto arriva ed è arrivata a 8 milioni di italiani. Abbiamo raccontato di come ci siano più persone che quest'anno riescano a dedicarla, fortunatamente aggiungo io, alla spesa per le vacanze. Pensate anche che ci sono tantissime persone che utilizzeranno questa mensilità in più, questa quattordicesima, anche per gli investimenti, 13,4%, spese sanitarie 12% o anche un attimino per andare a ripianare il mutuo o altri finanziamenti, visto che c'è stato anche un altro innalzamento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Ma alle 11.05 minuti, visto anche il momento, che ne dite, vogliamo parlare un po' degli strafalcioni a scuola?

Soul Makossa, la canzone di Yolanda Be Cool appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più strafalcioni, no? Perché a guardare bene anche il calendario, 6 luglio 2026 siamo nel pieno degli orali di maturità e come ogni anno, da più di un decennio a questa parte, arriva puntualissimo l'appuntamento più atteso per chi ama la scuola italiana. Lo vogliamo chiamare il bestiario degli strafalcioni. È una raccolta praticamente di tutti gli strafalcioni, tutti gli errori che si commettono durante gli esami di maturità. Ora, non vogliamo giudicare i maturandi, a tutti è capitato, sia a scuola che all'università e in generale, insomma, per portare a casa il risultato a volte ci si butta in una risposta, che sia in un orale, che sia in un compito scritto, e a volte così un po' si inventa, si va di fantasia. Ecco, io purtroppo ricordo ancora uno strafalcione clamoroso che mi costò un 4 in geografia in prima superiore, dove anziché parlare del fenomeno dei

Si intitola Pulling Me Back, appena ascoltata alle 11:15 minuti, dove io vi sto amando, cioè non voglio usare mezzi termini, però siete meravigliose quando raccontate i vostri strafalcioni. Di questo stiamo parlando, di quando magari a scuola, all'università, pur di portare a casa il risultato, ci siamo lasciati prendere un po' da un certo senso di superbia o di creatività e abbiamo inventato delle risposte. Eleonora da Varese ha fatto una bella confessione. Ciao Davide, in terza superiore, interrogazione di italiano sulla Divina Commedia, ho fatto tutto il tempo a dire lucignolo anziché lucifero. Ecco, no, fa molto ridere. Ma tra l'altro era un'interrogazione, non ti ha corretto la professoressa o il professore che era lì? Non lo so, stessa cosa infatti è stata raccolta da questo, diciamo, bestiario degli strafalcioni in occasione della maturità, dove il Mattia Pascal di Pirandello è stato confuso più e più volte con i Mattia Bazar. Ecco, due mondi un po' diversi.

0: Madonna con Return to Bebo alle 11:21, bellissimo progetto, molto elegante e sofisticato. Al 342-654-3210 continuano ad arrivare i vostri strafalcioni. A tutti è successo durante il periodo scolastico, però ora vorrei dire, tra quelli raccolti, io mi chiedo, ma com'è possibile confondere Alessandro Manzoni più volte con il cantante Marco Mengoni? Ora vorrei dire, qui c'è proprio un problema di studio alla base.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

l'artista poliedrica Kika Leaf con la sua Adoro, lei che è DJ, producer ma anche giornalista. La conosciamo molto bene da queste parti e avete ascoltato la sua canzone alle 11:31 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più messaggi con gli strafalcioni che più o meno tutti abbiamo commesso in un percorso scolastico ordinario. Ci abbiamo messo creatività perché comunque il risultato bisogna portarlo a casa. Abbiamo raccontato di come siano state segnalate tante, diciamo, affermazioni confuse dove Alessandro Manzoni è stato chiamato Marco Mengoni. Ora, ce ne vuole veramente. Oppure anche la questione di geografia non ci fa proprio brillare di virtù.

0: Dal 1999 un duo che arriva dall'Australia, Madison Avenue con Don't Call Me Baby, una sonorità anche molto spicy che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove si continua a raccontare e si continuano, diciamo così, un po' a narrare gli strafalcioni scolastici. Sono veramente tanti, fanno anche ridere. Pamela, a te la parola, prego.
1: Strafalcione all'interrogazione di geografia, sì. Da mia sorella. Dimmi quali sono le province della Sicilia.
0: Sì,
1: l'ha detto tutte, poi è arrivata a Caltanissetta, ha detto Castagna Secca.
0: Castagna Secca.
1: Vabbè, poverina, era piccina, dai. Quarta elementare.
0: Dai, quarta elementare si perdona uno strafalcione del genere, anche se la provincia di Castagna Secca potrebbe essere qualcosa di divertente. Tra le raccolte di questi esami di maturità ne è arrivata un'altra meravigliosa. Gabriele D'Annunzio conferma in un compito il suo ruolo di estetista anziché di esteta.

0: La canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, appena ascoltata alle 11:40 minuti su M2O. Ancora strafalcioni o errori a scuola? Sentiamo Filippo, prego.
1: Ciao, sono Filippo da Palermo.
0: Ciao Filippo.
1: Nel mio esame di Stato, praticamente durante il compito di matematica, mi sono dimenticato il telefono acceso.
0: Sì.
1: E a un certo punto, nel silenzio,
0: che
1: mi è partita Baby Baby di Corona
0: tutto
1: volume.
0: Guarda, Filippo,
1: ho rischiato veramente tanto.
0: Hai rischiato, ma tutto giusto. Secondo me era anche un nostro M2O, da dirla la verità. Era la maturità e stavi ascoltando M2O. Mai come oggi, bagno di cultura generale.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.

canzone del tramonto, di una serata che sta per iniziare. Follow the Sun, la canzone di Times Square che avete appena ascoltato alle 11.48 minuti. Su M2O oggi come non mai abbiamo bisogno del nostro bagno di cultura generale, visti anche gli strafalcioni scolastici che abbiamo raccontato alle nostre coordinate non solo. E allora segnatevi, studenti e non solo, che il 6 di luglio ma del 1907 nasceva lei, che rimase ovviamente ancora oggi, e rimane ancora oggi, un

quel tocco di disco music che ci sta sempre ad ogni ora del giorno. Bonnie M nella versione di Jerry Reed di Ma Baker, appena ascoltata alle 11.53 minuti, per leggere e raccontare i fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo. Abbiamo raccontato appunto di come oggi nel 1907 nasceva Frida Kahlo. Un altro artista nasceva nel 1946, parlo di Sylvester Stallone, anche lui iconico per il cinema.

0: Diego insieme a Sandro Cavazza. Questa la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Marlene, ti lascio con questo vocalizzo, con questa atmosfera di Hold On Me. E noi invece ci sentiamo domani dalle 9 sempre qui su M2O.
1: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista

0: Rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Oh, eccoci qua, buon inizio di settimana. Grazie Davide, a domani. Mezzogiorno e un minuto, iniziamo subito con i tre non stop. Cassius.

0: Valentine Douglas, Happier, M2O, mezzogiorno e 9 minuti, anzi 10 minuti in questo preciso istante. Ciao, sono Marlene, lunedì mattina ricomincia una nuova settimana. Magari per molti di voi è già la prima settimana di ferie. Ah, ma pensa che bello! 342-6543-210, anche oggi si gioca al Play With Us. Premi fantastici per voi che siete sempre all'ascolto, è un modo per dirvi grazie. Oggi che facciamo? Il nostro viaggio musicale di 2 ore, come facciamo ogni giorno da mezzogiorno alle 2. Da dove si parte? Dagli Stati Uniti, subito.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

Si chiama proprio così, Boogies in My Soul. La Queen of Funk, Chaka Khan, insieme a Snoop Dogg. Il primo M2 Hot di queste due ore insieme.

fa Guido, fa Max. M2O a mezzogiorno e 18 minuti del lunedì mattina. Là fuori tutto ok? Possiamo andare avanti? Direi di sì. E allora turn the light off.

0: Off, Juste, Jack Style, John. Ecco, un perfetto esempio di come un meme di TikTok o di Instagram può far volare un pezzo, letteralmente. Ma lo sappiamo, la conosciamo quella storia lì. L'abbiamo appena riascoltata su M2O più musica lunedì mattina, mezzogiorno 21. Numero segnato 342 6543 210. A sorpresa potrebbe arrivare un Play With Us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Madame. Mamma, non mamma. Io lo rifarei anche quel giochino lì della margherita che facevamo da piccoli, ma le margherite sul mio terrazzo sono tutte in crisi, bruciate dal sole. Continua l'ondata di caldo, soprattutto in Francia, da dove arriva però anche una bella idea, una bella soluzione a costo quasi zero, diciamo così, dei cinema indipendenti del 10° arrondissement di Parigi, tra cui anche sale di una certa fama, hanno lanciato il Ciné Clim, cioè una rassegna di proiezioni pomeridiane gratuite in sale climatizzate nella fascia in cui il caldo picchia durissimo, tra le 13 e le 16. Vai lì, ti presenti con un documento, stai

abbiamo citato la Francia poco fa e siamo rimasti lì con il singolo di debutto dei Bellamour, che si chiama Bellamour. Che anno era? Era il 2000. Una volta allora vi facciamo fare un bel viaggetto musicale indietro nel tempo per sbloccarvi qualche ricordo. Si chiama M2 Old. Rimaniamo in Francia, c'è Bob Sinclair.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

quindi ci sarà Shorty e poi Albertino. Molto bene, segnato tutto? Non sono gli unici personaggi della settimana. Di sicuro oggi vedrete ovunque parlare del calciatore Haaland della Norvegia. Io l'avevo detto, quando qualcuno di voi qualche settimana fa mi chiese: ma per chi tiferai tu, visto che l'Italia non c'è? Norvegia subito, dopo quella foto dove si sono presentati come vichinghi, era impossibile non tifare per loro. E infatti ieri sera hanno fatto uscire dai mondiali il Brasile, quindi partita storica grazie a Haaland. Si dice di lui che abbia questa dieta da vichingo a base di cuori di manzo, latte crudo, ma non è vero niente, semplicemente è prestante fisicamente, alto 1,95 m, era già così da piccolo. L'allenatore dice che lo facevano giocare con i più grandi quando era piccolino ed è diventato quello che è diventato, un super campione. 2 gol e Brasile ciao ciao. Non è l'unico personaggio del giorno, tra gli altri c'è anche Sylvester Stallone, che compie 80 anni oggi, e il segreto della sua prestanza fisica, visto che abbiamo citato il gigante vichingo, citiamo anche lui, è da attribuirsi al suo grande amico Franco Columbo, l'italiano, che era anche amico di Schwarzenegger, e allora si spiegano tante cose. Quella fisicata lì è merito di questo personal trainer che ha fatto anche lui la storia. Altro personaggio del giorno? Beh, Madonna, lei è il personaggio del giorno da secoli.

il remix di Fargetta, LP, Laura Pergolizzi. Questa si chiama Angels su M2O Iron Mind.

0: tra i pezzi che stiamo sentendo in quest'ultimo periodo, quella di Ezra Nurey è sicuramente una delle voci più incredibili, insieme a Sam Jacobs. Questa si chiama Iron Mind e con questa chiudiamo il lunedì mattina. Ma state fermi lì.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi

0: offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
4: L'una passata da un minuto, lunedì pomeriggio. E come li iniziamo qua i pomeriggi? Con l'M2 Hit e con la vostra pausa pranzo.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

nostro M2 Hit The Italian Remix, che è praticamente diventata un po' la sigla dei pomeriggi qui su M2O. Ciao, sono Marlene, insieme fino alle 2 subito J Balvin con DJ Snake.

That's right, but it's okay. Questa è la frase che dite voi solitamente quando non riuscite a vincere il Play With Us. Non è giusto, però ok, dai, ci riprovo domani. Oggi non abbiamo ancora giocato. 342-654-3210. Fermi tutti, si vince la nuova t-shirt Dance With Us e poi cappellino, portapasse e stickers. Il messaggio va mandato nel momento giusto, che è la canzone Moving to the Sun. Adesso ce n'è una nuova. M2 Hot.

0: questo a Digi Den Den Den Den Den, questa ce la canticchiamo, è tutto il giorno. La nuova di Peggy Gou insieme ad Ira Star, si chiama Woman. Il nostro M2 Hot, quello del lunedì 10 su M2O. Più musica, subito Sigala con Becky Hill.
1: M2

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La nuova t-shirt Dance with us, poi cappellino, portapassi e stickers oggi. Ah, oggi premio ricchissimo.
3: Play with us, Alessandro da Prato. Dai, che ci serve la magliettina nuova per il mare.
2: Ecco, ciao. Ti accontentato. Hai vinto tu, bravo, non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: mega hit. Candy Shop, 50 Cent. Vabbè, 50 Cent lo sentite sicuramente in 1212. 1212 Selecta, dal lunedì al giovedì alle 23, mixato da Valesso, oppure 1212 in versione originale con Wad, il sabato e la domenica alle 19. Se ve lo perdete, come si fa? Si recupera tutto. Dove? Sul nostro sito m2o.it. M2O.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Wanna, Fratelli Savino dalla Puglia. E vabbè, quando pensi alla Puglia, da maggio fino ad ottobre ti viene un colpo perché vorresti essere lì in quello che si conferma per il sesto anno di fila il mare più pulito d'Italia, con quasi il 100% delle sue acque classificate come eccellenti. Molto bene. Adesso aspetto gli amici dalla Sicilia, dalla Sardegna. Allora, non l'ho fatta io la classifica,

Home di Other Brothers. Che anno era questo? Il 1995. M2 Old dell'1 e mezza su M2O.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

Elenco paranoia. C'è una paranoia che tutti abbiamo avuto, o magari abbiamo proprio in questo momento, comunque dicevo, abbiamo avuto almeno una volta nella vita, che è quella di essere definitivamente sostituiti dai robot, non solo al lavoro, ma anche nella vita privata. Eccoci qui. È arrivato quel momento, perché in Cina ha debuttato Yuan, il robot umanoide pensato per fare compagnia. Ma ne hanno fatti tanti, poi non funzionavano. Sì, ok. Questi, devo dire che ho visto un paio di foto, a parte che sembrano una band K-pop, però

Ti descrivono proprio come una famiglia di robot umanoidi da distribuire, ok? Non immaginatevi il robot maggiordomo, ecco, però immaginatevi più che altro proprio una simulazione di una persona vera, nel senso che sono stati creati e generati proprio per essere utilizzati nella vita quotidiana e per fare proprio compagnia e dare supporto emotivo. Hanno lavorato in modo che intanto la pelle sembra proprio quella umana, nel senso la chiamano biomimetica, ha tanti movimenti molto simili a quello dell'essere umano ed è pensato per riconoscere tantissime emozioni e riprodurle e gestirle. In più hanno un sistema di memoria a lungo termine e questo sistema che gli permette loro di conoscerci se hanno a che fare con noi. La Cina dice che entro la fine del 2026 prevede di donare 100 robot personalizzati, soprattutto per le persone anziane, perché hanno un problema di questo tipo da loro. A me fa paura, ha dei risvolti positivi, ma...

Massive, la canzone di Drake. Fatemi salutare Stefano da Trieste che mi dice: io a ottobre vado a Shanghai, mi porto a casa uno di questi robot e poi vi so dire. Va bene, allora ci riaggiorniamo ad ottobre. Nel frattempo questa è l'ultima di oggi, si chiama Howda.

0: Dub Dogs. How does it feel? Abbiamo finito? Eh sì, torno domani a mezzogiorno allora, c'è Ilario, ciao!
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
8: Ma fatemi salutare Marlene. Ciao Marlene, thank you. Lunedì pomeriggio e so

che di lunedì noi non è che disdegniamo, anzi, martedì va bene, mercoledì, ogni giorno. House Every Weekend, che però è il titolo della canzone che abbiamo riascoltato qua su M2O, David Zawi. Da poco passate le due, è lunedì, dai, dai, su che è lunedì. Per quei quattro distratti che non se ne sono ancora accorti, che è partita un'altra settimana. Sono ancora lì che si godono il weekend, come fate? Ciao a tutti, da Ilario, qua dalle 2 alle 5 anche oggi, e adesso già con una canzone nuova. A proposito di House Every Weekend, ma che va bene anche se è di lunedì, I Never Knew di Adam Ten.

estate su M2O suona così. Poi la colonna sonora perfetta per i distratti di cui parlavo prima, no? Sono ancora lì che si godono il weekend. Ma non scherzare, non è che c'è chi se lo può permettere. Buscando Amor, la nuova canzone di Get

you. Ti vedo, Già T-Ranks, la canzone è la loro nella nuova versione di Albi, appena ascoltata qua su M2O. Ma voi non lo sapete che cosa ho adesso qui da farvi sentire? Ah, lo sapete? Eh sì, c'è un'anteprima breve e breve del DJ set di Tiesto che ci sarà in onda su M2O questa notte in Dance With Us a partire dall'1. Eccola. Dance With Us.

0: questa sera a Luna su M2O. Dance
1: with us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.

Le due ode ve le avete appena rispolverate. E poi ognuno si rispolvera le proprie di cattive abitudini, quelle con cui convive ogni giorno, con cui litiga, con cui cerca di fare dei progressi. E a volte sono le cattive abitudini che fanno progressi e noi meno. Vabbè, ma questo è un discorso lungo, magari un giorno lo affronteremo. Una cosa più veloce volevo dirvi adesso, che c'è un numero che è 342-654-3210 che vi serve anche per giocare con Play With Us. E oggi, fra le altre cose, vi regaliamo anche la nuova t-shirt Dance With Us di M2O. M2 Old.

quadruplice copia. Feel It, siamo nel 1998 e i Tamperer, cioè Mario Fargetta ed Alex Farolfi, sono andati alla numero uno in svariati paesi del mondo e continuiamo a ballarli molto volentieri ancora adesso. Era l'M2 Old delle 2:30. New Musica.

yeah. Non ci manca certo l'entusiasmo, nonostante sia solo lunedì. Milk and Sugar, c'era Hiyama Pata Pata qui su M2O. Dove sono? More music please.

0: due.
1: One two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
5: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Radio.
1: Ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Allora, avete in programma o forse avete la necessità di acquistare un nuovo computer, un nuovo tablet, un nuovo smartphone? Faccio la sintesi che è meglio, cosa dici? Sì, un nuovo prodotto di elettronica for consumer, cioè per noi che ne facciamo uso nella vita quotidiana e non necessariamente per scopi professionali. Allora, fatelo senza adottare quella tecnica, quella strategia d'acquisto che spesso molti di noi invece hanno trovato fruttuosa negli ultimi anni, cioè aspettare. Tu dici, ah, questo modello è quello che fa per me, però è uscito da poco, costa ancora un botto, aspetto un attimo, i prezzi scenderanno, 2 o 3 mesi risparmio un 300 o 400 euro. Sì, buonanotte. Questa cosa sembra estinta, cioè ci dicono, guarda che non funziona più così, cioè il mondo è cambiato ed è cambiato negli ultimi mesi, non è che ci ha messo poi nemmeno tanto. Perché? Perché sapete, no, che c'è l'intelligenza artificiale che sta crescendo di giorno in giorno, i data center che addestrano i modelli di intelligenza artificiale hanno molta fame di chip. E sono gli stessi componenti che vanno nel nostro smartphone, nel nostro computer, ma chiaramente quelli che ci sono prima vanno nel mondo dell'intelligenza artificiale, ne vanno di meno nel mondo dei nostri smartphone e quindi i prezzi sono destinati a salire, tant'è che molte grandi marche, senza fare nomi e cognomi che stavolta non ci va di farli, hanno aumentato i prezzi proprio recentemente e il punto è che non scenderanno più.

Boom, boom, boom, la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Che facciamo? Ci diamo una calmata? Per un attimo?

0: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. In FM, Lab, su m2o.it.
1: Che radio è quella che state ascoltando?
2: M2O.
1: Guarda che c'è scritto lì. Va che c'è scritto.
3: E in questo momento sono le tre.

0: settimana? Cioè, c'è da preoccuparsi di nuovo oppure rimaniamo su medie stagionali o le superiamo? Dobbiamo documentare. Ma già lo sapete. Ok. Per fortuna che c'è la musica di M2O, guarda. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno, adesso con quella di Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogies in my soul.
1: M2O. Le hit di domani.

0: con la nuova versione di Madame di Salif Keita, riascoltata qui su M2O. Sabato sera alle 9 dove eravate?
1: Mi fa l'interrogatorio con la luce puntata in faccia. Togli la luce che già fa caldo.
0: Allora, sabato sera alle 9 su M2O c'era la M2O Chart, classifica ufficiale con le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana. E queste erano le prime tre posizioni.
2: M2O Chart.
3: Numero 3.

0: bucce generate in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: NEN.
5: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it.

0: Delta. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

musica, oh. Sente che questa è M2O, eh? Free Your Mind con Prospa e Cluny alle 3:30. Come cambiano le abitudini con il passare delle stagioni? Allora, d'inverno, più o meno a quest'ora, ci sono le mamme, ma anche i papà, eh? Già che ci sia una gran differenza, che ascoltano la radio mentre aspettano i figli che escono da scuola, magari quelli più piccoli che escono nel pomeriggio. Adesso invece c'è un'amica che ci sta scrivendo mentre aspetta la figlia che esca dall'aereo, sempre che l'aereo arrivi, perché è arrivata, è tornata dalle vacanze. Ah, già fatto le vacanze.

0: questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino, Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelica.

tempo è la canzone più recente, con la voce di un tal Eddie che si sposa perfettamente con le sonorità degli Another Like It che avete appena ascoltato qua su M2O. E dove se no? Che c'è ancora attesa, guarda che grande attesa. Sì, prima ho accennato al fatto che fra i regali del Play With Us di questi giorni c'è la nuovissima t-shirt Dance With Us con un fit pazzesco studiato apposta per l'estate del 2026. È proprio nuova, cioè non è quella che abbiamo regalato fino alla settimana scorsa. È la nuova release, quindi ci sarà da divertirsi più del solito. Giocheremo entro le 5, ci tenevo a ricordarlo, magari eravate distratti, sai no, per quel famoso concetto di prima che c'è ancora qualcuno che è lì che si sta crogiolando nella coda del weekend. Ora, fra le cose che si continuano a vedere in giro come gadget tecnologici che potrebbero avere una qualche utilità per noi, ci sono gli smart glasses, cioè gli occhiali smart, che negli ultimi 20 anni ci hanno provato in 100.000 modi a farli diventare un oggetto di uso comune, però ancora non ci sono riusciti. Qual è la vera utilità degli occhiali smart? Cioè, forse la domanda a cui bisogna dare risposta è questa, perché ancora non si è trovata. Allora, prima di tutto bisogna ammettere che rispetto ai primi modelli, appunto, di un forse non 20 ma di una 15 d'anni fa, si sono fatti passi da gigante, perché poi le industrie della tecnologia si sono fidanzate con quelle del design e dell'ottica, appunto, facendo degli occhiali bellissimi che sembrano degli occhiali normali, ma invece sono smart. Ci sono le telecamere nascoste, i sensori nascosti, i microfoni nascosti, e forse anche questo è un tema sensibile, no? Perché vanno bene per fare i filmati senza che quello che stai riprendendo se ne accorga. Diciamocela tutta. Sì, ci sarà qualche modo per riconoscerli se sei super sgamato, ma se sei un po' distratto ti filmano e la classica candid camera. Questo è l'unico scopo vero, perché tutte le altre funzioni, tipo la mappa proiettata all'interno della lente oppure la traduzione simultanea, cioè sono tutte cose che fai tranquillamente con lo smartphone, con un'app, una di quelle che preferisci per quella funzione. Quindi non hai bisogno di spendere quei 250-300 euro in più per un nuovo gadget tecnologico. Non lo so, bisogna trovare veramente la risposta alla domanda: ma cosa serve di preciso?

mostrarne molti molti meno. Can't Get You Out of My Head. Nella versione originale Kylie Minogue l'aveva pubblicata nel 2001, ma un paio d'anni fa, o giù di lì, Peggy Goo ne ha fatta la sua versione ed è quella che avete appena ascoltato qui su M2O. E dove se no? Questo è John Summit.

0: 92.2 O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
2: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
0: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Lunedì pomeriggio, è passato già un minuto dopo le 4. Eh sì, ci vuole il moderato ottimismo.

0: fare chissà quali numeri.
1: E mi godo la canzone di Jean-Claude Adé, Shingaling Shingaling, che però è appena finita, quella di poco fa. Qui su M2O, da poco passate le 4, lunedì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, my name is Ilario, il DJ che c'è qui ogni giorno dalle 2 alle 5. Ce l'hai carico lo smartphone? Ah, non posso aggiungere altro.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Disse la lucertola che voleva sempre stare sotto il sole.
3: I'm moving to the sun.
2: Lo disse anche Yugel con Ultranate, perché questa è la loro canzone nuova, quella con cui oggi si gioca Play With Us. 342-654-3210, tutte le volte che la sentite mandate un messaggio a questo numero, certo, solo se volete i gadget di M2O, che poi tra l'altro da oggi regaliamo la nuova t-shirt Dance With Us, quella pensata per l'estate 2026, con un fit, ma con un fit... con una vestibilità, poi mi direte quando la provate. Non c'è solo la t-shirt, ci sono anche cappellino, portapasta e stickers. E la vincitrice stavolta è Giusy di

0: Keep Control of Me. La canzone di Topic qua su M2O, mentre stavo scorrendo un po' di messaggi da parte di alcuni amici che vogliono sapere com'è il fit. Qual è il fit della nuova t-shirt di M2O Dance With Us? È un gran bel fit, è un po' over, ecco, diciamola così. Scegliete sempre la vostra taglia però, perché sennò lo snaturate e poi non va bene. Facevo il sarto io da piccolo, prima di fare il DJ facevo il sarto.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

adesso non chiedetemi di preciso da dove, però è già da un po' che fanno cose insieme e questa è quella più recente. Fatemi salutare l'amica che non ci crede che da piccolo facevo il sarto, fai bene, e ci mancherebbe anche. Però sulla questione del fit e della taglia lì non, cioè, siamo tutti d'accordo, giusto? Cioè, la taglia deve essere la tua taglia sempre e il fit poi varia e quello te lo scegli in base al tuo gusto. E che poi il trend per quest'estate è il fit un po'

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
4: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
4: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
4: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

è comprensibile, ma no, noi riusciamo a complicarci la vita lo stesso. Allora, prima domanda, fra voi quando c'è da, che ne so, comunicare la risata in una chat di WhatsApp o di qualunque altro sito, mamma mia, vabbè, ci siamo capiti, cosa usate? La faccina che ride con le lacrimucce? Oppure scrivete ha ha ha ha ha ha? Ecco, il trend è quello di scrivere ha ha ha, cioè se tu metti la faccina sei uno che appartiene all'era giurassica, mesozoica, sei poco credibile, diciamo, e quindi scriviamo ha ha ha in Italia, ma non è che in ogni paese del mondo che vai si scrive la stessa cosa. Ha ha ha è il più utilizzato, tutto il mondo anglofono lo usa, America, Inghilterra, rimane uguale a noi. Però per esempio se ti messaggi con uno spagnolo devi scrivere ya ya ya ya ya con la J, che comunque si legge sempre ha ha ha. Esatto, stessa cosa. In Brasile usano la K, che poi se uno lo sa fa anche bella figura, no? Cioè se ti vuoi relazionare, ti so la tua lingua. Beh, io comunque continuo a dire, se usi la faccina non è più semplice.

pensavo che fosse complicarsi la vita a scrivere e non usare la faccina. È arrivato il messaggio del campione mondiale di complicarsi la vita, che si chiama Daniele, che lui quando scrive che si diverte molto, al posto di mettere la faccina che ride, scrive LOL ma in codice Morse. Punto linea punto punto, linea linea linea, punto linea punto punto. Sì, vabbè, ciao, arrivederci. Tra poco.

0: Day. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
6: Ilario, allora ci sentiamo domani, Adesso comincia una nuova settimana insieme Albertino Everyday. Puntualissimi, sono le 5.

4, sono passati 22 anni dall'uscita di questo brano, era Drop It Like It Hot. Lo state chiedendo in molti, ma il conteggio degli anni che sono passati l'hai fatto a mente o con la calcolatrice del telefonino? Posso dirlo. Fatto a mano, eh. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.

0: FM2O e la radio. Ciao da Albertino, al microfono, on the mic, dal nostro meraviglioso studio illuminato. Infatti illumina. Avete sentito che diceva illumina?
1: Sì.
0: Perché quando lui dice illumina, si illumina tutto lo studio.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Ma Mario?
2: Sono qua, ciao.
0: Grazie Mario.
1: Prego, di cosa?
2: Sì, sette anni e l'abbiamo capito oggi.
0: Che cosa?
2: Che questa cosa che dice illumina.
0: Illumina e si illumina tutto.
2: E sono passati 7 anni e mezzo.
1: No, ma fagli dire perché grazie oggi.
0: Ci sono persone che capiscono in fretta, ci sono altre che ci mettono 7 anni. Se tu ci hai messo 7 anni a capire questa...
2: Io no. Non mi riferivo a me.
1: Partiamo bene.
0: Vuoi litigare?
2: Sì, certo.
0: Non ti conviene.
2: Perché?
0: Perché lo sai. Guarda il regolamento. Ecco. Cosa dice il regolamento? Pagina 2.
1: Pagina 2 del comportamento della radio. Da avere tutti i giorni. Nonostante qualcuno avesse qualcosa da dire, la ragione sta sempre di chi è in centro.
0: Che è scritto un po' così, però.
2: Aspetta, no, perché era in latino, no?
1: Colui che parla ha ragione.
0: Colui con la K?
1: K, ovviamente.
0: Sì. Grazie, Mario.
1: Prego.
0: Figurati. Shorty.
3: Ciao Albo, ciao ragazzi.
0: Alla fine,
3: È un po' fiacca,
0: Fa fatica,
3: È un po' fiacca.
0: Niente, parole così. Cosa state dicendo? Sai quando ci si incontra al bar, no?
2: Allora com'è? Com'è?
0: Che fa caldo, sì, quindi anche i discorsi sono, non finiscono, no? Sono tutti a metà. Allora?
3: Ma sì, dai. Boh.
0: Comunque.
1: Un po' rallentati.
0: Tutto rallentato. Comunque grazie Mario.
1: Ma è stato un piacere.
0: Oggi Mario ha portato il gelato per tutto il gruppo di Albertino Everyday e l'ha condiviso con i suoi amici della merenda.
1: È stata una bella soddisfazione vedervi mangiare tutti.
0: Sì.
2: E il motivo lo abbiamo scoperto immediatamente dopo aver mangiato il gelato.
0: Ha qualcosa da chiedere?
1: Allora, più avanti, tra due settimane.
0: Più avanti?
2: No, più avanti.
1: Dovrei uscire 10 minuti prima. 10 minuti.
0: Allora, intanto volevo fare una domanda che non ho ancora fatto. Ma c'è la ginger?

0: Ghetto Cappio.
1: Eh sì.
0: Sai che la Ginger per la prima volta è stata a Jesolo questo weekend, eh?
1: Ma che bello.
0: Sì,
1: mi è piaciuto molto.
0: La Miami del Veneto.
1: Sì, mi è piaciuto tanto, veramente.
0: Sì, sì.
1: Grande stato affetto, dal Veneto.
0: Sì, è stata una bella serata. Anzi, volevo ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti alla serata di venerdì di Beach Like a DJ. Ci siamo divertiti. È stata una... Ginger ballava.
1: Sì, sotto la console, è stupendo.
0: Bellissimo.
2: Sotto la console?
1: Sotto.
2: Sotto cassa.
1: Sì. Perché sì. come ti hanno presentato, ci sono i DJ e poi c'è Albertino.
0: Che non ho capito se è un complimento.
1: Ma certo, con complimento.
2: Ma c'è quello sfigato. Ci sono
1: ma
2: i DJ.
1: Certo.
2: E poi c'è quello là, quello come si chiama?
0: Sì.
1: E poi
0: Albertino.
1: C'è il re. E
0: ma
1: poi c'è il re.
2: Chi è il re?
0: Ma
1: Albertino.
0: Che ne so? Ma lasciate stare.
2: Come il re?
0: Ma guarda, allora lasciatemi stare che mi è entrato Giove in Uranio.
2: Hai sentito qualcosa?
0: Dal 30 di giugno non è successo un cazzo.
2: No.
0: Quindi una delusione, guarda.
2: Quindi tu sei il re.
0: Di che cosa?
2: No, dicono, ti hanno presentato come il re.
0: Ma no.
2: Alberto, gli hai fatto fare la vocalist alla Ginger?
0: No, perché era tra il pubblico danzante.
1: Sì. Okay.
0: Senza scarpe sulla sabbia. Quanto è bello sulla
1: bellissimo.
0: Sabbia ballare senza scarpe.
1: Bello.
0: Bellissimo. Allora, Tiziano, a proposito di dare per scontato che tutti capiscono tutto, scrive: ah, ma io quando dicevate illumina facevo andare gli abbaglianti.
3: Bravo!
0: Quindi non bisogna mai dare per scontato. Come per esempio, uno pensa che diamo sempre gli stessi regali, non bisogna mai darlo per scontato. Infatti, da oggi, e la indosso anch'io, e come mi sta bene, tra l'altro.
2: Ti sta benissimo.
0: La nuova t-shirt di M2O con la

0: scritta Dance With Us, che però rispetto alla precedente che cosa ha di diverso? Niente, benissimo.
1: No, dai.
0: Ginger, dillo tu.
2: Intanto ha un fit diverso, perché è un fit da giovane, è un fit più over. Intanto.
0: Ma qui di giovani non ne vedo, tra l'altro, Vedo solo il fit da giovane, però.
2: E poi girati un po', guarda.
1: Ah!
2: La scritta è dietro, Dance
0: On
2: With
0: the
2: Us.
0: Back.
2: On the back.
0: Sì, è molto bella. Devo dire, noi vi regaliamo la t-shirt Dance With Us, il cappellino, il portapasse e gli stickers. Non sarà troppo? Diceva un mio amico.
1: No.
0: 342-6543-210.
3: Don't you know, pump it up, you got to pump it up.
1: Ah, non è quella?
4: Ha cambiato una nota.
0: Ci assomiglia però.
1: Sì, sì.
0: Qui qualcuno...

0: Whatever Turns You On è il titolo della prima novità. Noi abbiamo questo brutto vizio alle 5 di ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, in questo programma Bertini Everyday, di segnalarvi una novità, di farvela ascoltare. Ci piace questa cosa, ancora un po' appartiene alla vecchia tradizione, alla vecchia scuola delle radio, no? Quello di riuscire a mettere una canzone prima degli altri, non ne frega un cazzo nessuno, però a noi interessa questa cosa. Era Axwell.
1: Hai detto cazzo?
0: Ho detto Axwell. Axwell, che è uno dei tre della Swedish House Mafia. Chi sono gli altri due?
1: Axwell.
2: No, appena detto.
0: Come,
2: no?
0: Gli come altri, gli altri due?
1: Sì.
0: Chi sono?
3: Angelo Ingrosso.
0: Tre punti per Shorty. Ma tu non sei del mestiere, scusa.
3: Sì.
0: Non ti ricordi?
2: Certo che me ne ricordo.
0: Ha fatto finta? L'ha snobbato?
1: Ho fatto un po' finta, dai.
0: Ha fatto finta. Fa il figo, capito?
1: Come fai a non conoscere quei tre lì che hanno fatto un po' la storia?
2: Ma sei in gara?
0: Scusa, Mario,
2: ma era gara questa? Ma i punti, ma i punti!
1: Scusami, questo non ci ho pensato.
2: E poi ti lamenti.
1: Non ci ho pensato.
0: Il calendario del punteggio finisce a fine luglio.
1: Sì, mancano... Ma
2: guarda che finisce l'anno.
0: Il 30 viene qui Samira a dare...
1: Samira.
2: Sì, ragazzi. Magari.
0: Ti piacerebbe, eh?
2: Magari invece niente.
0: Niente.
2: Poi dobbiamo...
0: Mettiamo un tabellone, magari passa.
2: Dobbiamo anche svelare il premio, che quest'anno è molto bello.
0: Quest'anno c'è un bel premio.
2: È meraviglioso.
0: Per il vincitore.
1: Vediamo. Non è ancora finita, vediamo.
0: Allora, è stato un weekend di grandi appuntamenti, di grandi eventi, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista musicale, tanti eventi. E c'è stato il K Future Festival a Torino, di cui M2O, questa radio qui, era la radio Mediapad, che appunto in tempo reale ha documentato un po' tutto quello che stava avvenendo. Per cui chi ha seguito i nostri social probabilmente è già informato, no?
2: Assolutamente sì, complimenti alla redazione social, a tutti i ragazzi che hanno fatto un lavoro magnifico in questo weekend, sia per quanto riguarda... Cosa sto dicendo?
0: Ma non lo so, ma tu eri lì a fare che cosa, scusa?
2: A bere.
0: A scroccare.
2: A mangiare.
0: A mangiare.
2: Sì, quest'anno un'area food molto importante.
0: Si va a mangiare al
2: addirittura campo. Con un ristorante stellato ti metteva a disposizione degli ottimi piatti.
0: Dove tu hai scroccato
2: il
0: cibo.
2: Preparati dai migliori chef, ho avuto il piacere di assaggiare qualcuno di questi piatti.
0: Fai schifo, lo sai.
2: Devo dire, molto buoni, quindi mangiare
0: così bene
2: un
0: festival
2: come
0: persona. Sei un individuo orrendo.
2: Molto bella, quindi so che ci tiene l'alimentazione. Quindi c'è molta attenzione anche per l'alimentazione, questa cosa.
0: Guarda, io gli
2: è molto importante.
0: Adesso chiudi il becco.
1: Esatto.
0: Perché deve parlare mio amico Mario.
1: Oppure se vuoi vomitare tutto quello che hai mangiato.
0: Adesso.
2: Battute a parte, ho fatto una bellissima intervista, bellissima lo direte voi, ad Armin Van Buren, che presto uscirà su tutti.
0: Ad Armin Pari.
2: I social di M2O, dove ci ha raccontato un sacco di belle cose.
0: Chi?
2: Armin Van Buren.
0: Ah. Come sta? Sta
2: molto
0: bene?
2: Molto bene, sì, in formissima.
0: Lui è olandese però.
2: Lui è olandese.
0: Holland invece non è olandese.
2: No,
0: è della Norvegia. E io ieri sera ho visto la partita. Adesso mi sto appassionando ai mondiali.
1: Bravo Alberto.
0: E poi finirà, perché poi dopo il campionato italiano mi interessa relativamente. Ma i mondiali di calcio li sto seguendo con attenzione e passione. E tutto bene. Quindi?
1: Quindi l'ampia pagina sportiva la facciamo più avanti, così... Spieghiamo che partite ci sono.
0: No, ma mi è piaciuto anche...
2: Ha deciso Mario.
0: No, volevo solamente aprire una parentesi che non è sportiva, cioè il momento di intrattenimento di Holland alla batteria e con i vichinghi che facevano questo... Non è bello?
1: È molto bello.
0: Ne parliamo dopo?
1: Sì, parliamone dopo.
0: Ah, vabbè, pensavo che ci fosse l'ampia pagina.
2: Guarda bene la scaletta.
0: È vero, c'è ma guarda il regolamento, cosa dice? Io posso cambiarla la scaletta?
2: No.
1: Nonostante.
2: Non è credibile questo regolamento.
0: Leggi. Nonostante
1: la scaletta.
0: Dica. Con esattezza
1: quello che deve essere il percorso del programma.
0: Il conduttore
1: ha sempre comunque un'arma.
0: Vabbè, ma questa volta la rispetto.
2: Pensa che puoi anche togliere i cartellini rossi dai giocatori. Espulso.
1: Bella questa battuta.
0: Bella. Bella. Bella. Bella. Bella. Bella. Bella.

0: The Bowser. Pensate che i Bowser erano in due e poi sono diventati in tre improvvisamente, e però sono rimasti tutti e tre norvegesi, quindi sono tre vichinghi anche loro? Sono
1: molto
0: giovani,
1: felici,
0: eh?
1: Molto felici anche.
0: Perché felici?
1: Beh, vedi tu.
0: Ah, perché la Norvegia è passato. Domanda, ne parliamo dopo, giusto?
1: Sì, sì.
0: Non vedo l'ora oggi. Che si parli del. Cos'è l'ampia pagina sportiva?
1: Giusto.
0: Ma chi è che si occupa dell'ampia pagina sportiva?
1: Beh, la redazione, direttore.
0: Quale
1: Mario
0: redazione?
1: Farcetta, il vice direttore.
0: Ah, il direttore, sono
2: Alessandro direttore. Lippi, vice direttore. Pago io tutti.
0: Tutti chi?
2: Solo sì,
1: mi paga un euro a servizio, quindi.
0: E di cosa parlerete?
1: Oggi parliamo sia di un po' della Norvegia, ma poi
0: scusa,
1: parliamo di una
0: cosa. Ma scusa, ma del tamburo del vichingo parlate?
2: Scusa, non dovevamo parlarne dopo.
0: Appunto, no, ma era un'anticipazione.
1: E poi c'è una piccola curiosità che riguarda l'Inghilterra, perché ci sono stati un po' delle voci riguardo a...
0: Ma se dici tutto adesso...
1: Infatti non sto dicendo quali voci e non sto dicendo quale curiosità.
0: Ma è vero che in Inghilterra parlano tutti in inglese benissimo?
1: Benissimo.
0: Cosa c'è, Mario? Non stai bene?
2: Scusa, sto facendo l'hydration break.
3: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre!
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Questa canzone nella sua versione originale si intitolava Tata Tata Tata Tata Tata Tata. Poi dopo hanno voluto per forza cambiare il titolo, che secondo me è un errore grandissimo. Tata Che poi non è neanche l'originale, questa è una coveraccia. No, non è una cover, è una cover cantata. E queste cover, oh. Cosa? Cosa?
1: Basta con queste cover.
0: È tutto così, Mario. No, guarda, non so più cosa dirti, veramente. Comunque, questa canzone che in origine era solo tamburi, in verità io ringrazio l'ufficio programmazione Cernobbio di musica di M2O, perché ci porta dritti dritti a quell'episodio molto bello, che è un episodio legato allo sport, ma è più di intrattenimento, no? Se vogliamo, è una tifoseria che mi piace molto, e il tipo Holland che suona il tamburo mi è piaciuto tantissimo.
1: La la la la.
0: A voi la linea.
1: Allora Albertino, ma questa sera alle 21 cosa pensi di fare?
0: Questa sera alle 21 penso...
1: Ma
0: non,
1: guarda, te lo dico io.
0: Non posso dirtelo.
1: Te lo dico io. C'è una bellissima partita, ma questa è proprio bella, perché sembra quasi un derby. Portogallo-Spagna.
2: Lo è.
0: Perché confinano.
1: Confinano, quindi la partita sarà molto bella. Se invece alle 2 non dormi...
0: Yamal.
1: Ronaldo.
0: Sì.
1: Ok. Alle 2 non riesci a dormire perché l'aria condizionata non va, hai mangiato troppo, vuoi un gelato.
0: La cosa positiva la puoi dire, no?
1: Devi fare la pipì.
3: Hai fatto l'amore fino alle 2.
1: Hai fatto l'amore.
3: Dai, su.
0: Quindi quello sì.
1: Ci hai dato dentro, ti alzi e per sbaglio si accende la TV alle 2 e stai lì. Guarda,
0: chi c'è?
1: C'è una bellissima presa. Belgio USA.
0: Ah, Belgio USA.
1: Dammi la linea. Do la linea all'unico, l'unica persona che pago di questa mia.
3: Belgio, grazie della linea, signor Frangetta, direttore. Questa sera, questa notte, Belgio, Stati Uniti si giocherà un po' tra le polemiche, perché non so se avete seguito quello che è già stato definito come il più grande scandalo della storia dei mondiali di calcio.
0: Il più grande scandalo di calcio. Il più grande scandalo di calcio.
3: È stato il fatto che il centroavanti, una delle stelle degli Stati Uniti, Balogun, questo bravissimo attaccante, ha preso un cartellino rosso e quindi da regolamento dovrebbe essere stato squalificato per un turno. E invece pare, Trump lo ha confermato qualche ora fa, che lui stesso ha telefonato a Infantino, presidente della FIFA, per chiedere la grazia per il centroavanti della sua squadra. E lo scandalo è che la grazia le è stata concessa, quindi questa notte il centroavanti degli Stati Uniti giocherà la partita contro il Belgio.
1: Ma scusa, la grazia non la chiede solo il Papa, scusa, non ho capito.
0: No, anche il Presidente. Anche il Presidente. Anche il Presidente. Però in circostanze decisamente più drammatiche.
3: Ecco, quindi...
0: Questa non mi sembra un motivo per chiedere la grazia.
3: C'è molta polemica, è una grazia per modo di dire, no? Ha fatto togliere il cartellino rosso, c'è polemica perché è un precedente molto grave, allora il Belgio dice, allora anche noi vogliamo quella roba lì, la Francia, allora anche... Sì. E quindi si giocherà tra le polemiche questa notte la partita.
1: Che non... gioca chi non dovrebbe giocare.
0: Io non dico niente.
1: Cioè? Non fai una previsione?
0: Ah, no, io no, non faccio commenti. Diciamo.
1: Ah, ok.
3: Poi hai visto l'Inghilterra stanotte?
0: No, stanotte non
1: stamattina
0: l'ho visto.
1: Stamattina,
0: ho visto ieri. Ma io voglio parlare dei tamburi di Holland.
3: Ci arriviamo.
0: Sì, ma che l'Inghilterra ha vinto lo sanno tutti, dai.
1: Torniamo indietro allora.
0: La città del Messico, c'era... hanno giocato a 2000 metri di però... Potevano usare il Viagra.
3: E girava quella voce lì.
0: Cosa? Ma girava cosa? Dove?
3: No, girava tra i tabloid inglesi la voce che i calciatori inglesi potessero in qualche modo assumere il Viagra.
0: Sì.
3: Che, riducendo la pressione sanguigna nei polmoni, contrasta la stanchezza e le vertigini che si avvertono ad alta
0: quota. Tu lo prendi per la stanchezza e le vertigini?
1: Tutti i giorni lo prendo.
0: Perché tu abiti all'ultimo piano?
3: Perché lo stadio.
0: Quindi chi abita all'ultimo piano deve prendere il Viagra.
3: Lo stadio di Città del Messico è oltre 2000 metri.
4: Entriamo nel vivo del programma.

0: si prende all'ultimo piano e da lì sai quante ne succedono.
1: Vabbè, dopo questa parentesi,
2: no, perché facevano notare che il Viagra non è
1: il Viagra non è
2: serpente. Non è inserito nella lista delle sostanze proibite. E qualcuno ha messo in giro questa voce che i calciatori inglesi potevano approfittare di questa controindicazione, in questo caso positivo, del farmaco per giocare meglio ad alta quota. Non so se l'hanno preso oppure non hanno vinto 3-2.
0: Non è vero niente, non è vero.
1: Poi sai che imbarazzo se tu prendi il Viagra con quel pantaloncino, che si vede tutto. Non è carino, dai.
3: No, però lì, secondo le regole, va stimolato, e quindi lì non è il posto giusto per essere
1: stimolato. Fermi tutti.
3: Lo sanno tutti,
1: Che va stimolato.
3: Perché tu non l'hai preso, mai preso.
2: No, fermi, no, ferma, Ginger, preparati che se entriamo del vivo di nuovo.
1: No, vabbè.
3: Cosa?
2: E voi?
1: E voi? Dai, no.
2: E voi
1: dai,
2: ci speriamo dei tamburi.
1: Io volevo parlare solo di Holland, che ha suonato il tamburo.
3: Parliamo dopo adesso.
1: Dopo?
3: Vabbè, no, parliamo dopo.
1: E continuiamo,
3: dai,
1: a rinviare. No,
2: dopo ogni vittoria, cominciano ad essere tante ed importanti quelle della Norvegia. Si sono inventati questa coreografia spettacolare che si chiama Viking Row, no?
3: Esatto.
2: Che mette in scena un po' le vecchie barche dei vichinghi norvegesi che nei mari dei fiordi
1: è bellissimo.
2: Remavano tutti insieme, compatti, per andare a conquistare altri territori.
3: Solo che fino adesso l'ha sempre suonato il capitano della squadra. Da ieri, visto che Holland è stato protagonista, ha iniziato a suonarlo lui.
1: Il tamburo.
3: Il tamburo, sì.
1: Bellissimo.
2: Quindi
1: mi è piaciuto.
2: Esatto, quindi qualora
3: anche a Times Square ho saputo che hanno fatto questa scena.
1: Chi l'ha fatto?
3: I norvegesi.
2: Sabato sera alle 11 tamburi contro Viagra.
1: Avete visto che c'era Jay-Z in tribuna?
2: Sì, c'erano tutti.
3: Comunque, se prendi il Viagra va stimolato.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Minuti al Shai,
1: siete su
2: Mi piace.
1: Cosa?
2: Mi piace questa rifarlo.
1: Chiedo scusa, ma mi è uscita una S che non è quella che uso di solito. Io ho diverse S.
2: Ma probabilmente hai perso un molare qualcosa.
1: Posso rifarlo?
2: Prego, prego.
1: 6 minuti alla 6.
2: Meno. C'è un po' del sardo
1: che,
2: anche.
1: Che peccato, vabbè, sì. Dai. Ho rovinato tutto il programma che era così bello. Lunedì è 6 luglio, tra l'altro. Tra l'altro che anno siamo, scusate?
2: Vabbè, vai,
1: 2026. Va bene, questa canzone è molto bella. La Ginger si è lamentata. Molte ascoltatrici femmine si sono lamentate, anche maschi che però si sentono femmine. Insomma, non c'è più. No, nel senso che non mai fa differenze di genere.
2: Maschi che si sentono femmine.
1: Nel 2026 stiamo ancora a fare differenze di.
2: No, non ce ne frega niente.
1: Benissimo.
2: Per quale motivo?
1: Si sono lamentati perché hanno detto: oh, sta roba del calcio, minchia ancora.
2: Hai detto minchia?
1: No, ho detto ancora.
2: Ah, ok.
1: E quindi volevano degli argomenti un po' più larghi, un po' più femminili.
2: No. Un po' più mainstream.
1: Allora abbiamo pensato di parlare di matrimoni.
2: Oh.
1: Certo che se ci fosse Costantino della Gherardesca, che io guardo sempre, esatto, con quattro matrimoni, uno dei miei programmi preferiti, inaspettatamente.
3: Vuoi tu, Mario Fargetta, prendere il qui presente Alberto di Molfetta come tuo legittimo sposo?
4: Sì.
3: Vuoi tu, Alberto di Molfetta, prendere il qui presente Mario Fargetta come tuo legittimo sposo?
4: Sì.
1: Solo che oggi ho la S così, non riesco.
3: Tutta sta pagliacciata per farti dire.
4: Sì. Sì.
1: Ma per esempio, quella, devo chiedere a Max Peter, mi sono sempre dimenticato, pregando per uscire.
3: Sì, esatto.
1: Ma lei dice sì o uscire?
2: A metà, per un sì.
1: Uscire.
2: Per un sì.
1: Ginge, per un sì, no, o per
5: un
1: uscire?
5: Sì, per un sì.
2: Per un sì.
1: Se glielo chiedo a Max si offende, secondo me, ci rimane male.
2: In quel tempo.
1: Allora, in questo weekend ci sono stati due matrimoni importanti, uno è a Madison Square Garden, però ne avevamo parlato la scorsa settimana di Taylor Swift e lui, come si chiama lui?
2: Trevor Kelce.
1: Trevor Kelce. Di quanto siano stati bravi a in un'era in cui tutti vogliono mostrare tutto, loro hanno sentito per fortuna la necessità di un po' di privacy.
3: Ce
1: meno
3: l'hanno
1: male
3: fatta.
1: Figa, dai,
3: ce l'hanno fatta.
1: Hai detto tutti che fanno vedere tutto.
3: Ce l'hanno fatta. La pop star più popolare del mondo è riuscita a sposarsi il 3 luglio al Madison Square Garden di New York con 1000 invitati VIP e non far uscire neanche una virgola.
1: Brava.
3: La coppia ha ingaggiato, sì, per riuscirci 70 detective del New York Police Department, 50 agenti speciali fuori dal Madison Square Garden, sorveglianza. La scelta del palazzetto è stata una scelta che poteva sembrare esagerata, ma in realtà è stata tattica perché era facilmente schermabile, no, il palazzetto. Comunque ce l'hanno fatta, non è uscito niente, anche perché, come vi avevamo anticipato venerdì in questo programma, tutti gli ospiti hanno dovuto firmare un accordo legale di non divulgare informazioni riservate, qualora lo avessero fatto, pena azioni legali molto molto ricche dal punto di vista di risarcimento danni. E io non vorrei avere a che fare con Taylor Swift per un risarcimento danni.
2: Io ho una foto.
1: Di chi?
2: Di lei.
1: Di lei dove?
2: In bagno.
1: Ma di chi? E sei andato al matrimonio?
2: Sì, infatti non ho lavorato questo weekend.
1: Ah,
2: sono andato lì. Mi sono nascosto nel bagno vicino al water.
1: Eri l'imbucato.
2: Imbucato.
1: Perché c'è sempre un imbucato.
3: Lo so bene.
1: C'è sempre un imbucato nei festival di musica elettronica, e quello è alle Lippi.
2: Sì.
1: Nei matrimoni invece Mario.
2: Sì.
1: E quello di Aurora?
5: Ma è stato molto bello. Sono stata contenta che abbiamo potuto vedere un pochino tutto il matrimonio, tutti i tre giorni di festeggiamenti
1: perché
5: sono stati.
1: Perché siete dei guardoni.
3: A differenza di Taylor Swift, Aurora e Goffredo hanno fatto una scelta di raccontare sui loro social network tutti i tre giorni, come raccontava la Ginger, quindi è proprio una scelta mediatica.
1: È una cosa personale.
3: Scelta mediatica,
1: non
3: certo.
1: C'è niente di male. Non c'è niente di Mario.
2: Ognuno fa quello che vuole.
5: Ho trovato Eros molto bello, come sempre, molto emozionato.
1: Sì, ma Eros è, lo sai che è bello e emozionato.
5: Sì, Eros è
1: una persona sincera, sì, diciamo. Vabbè, comunque,
2: guarda,
1: cosa
2: c'è, Mario? Qua si vede la Gay Pierre.
1: Di chi?
2: Di lei.
1: La Gay Pierre.
3: Mario, ti fanno causa, eh?
1: Sì. Tu hai delle foto esclusive?
2: La tengo io e basta. Non la vedo.
1: Ma non sei stato invitato? Anche lì sei andato?
2: Sì, sì, sono andato anche lì.
1: Dove sei tenuto? In Sicily?
3: In Sicilia,
5: Lentini.
3: Lentini, sì.
1: Ah, Lentini. Sì, Lentini dov'è? Provincia di vicino Catania?
2: Sì, dopo Siracusa. Catania per andare a Siracusa.
1: Sì,
2: sì, sulla strada.
1: Ricordo.
2: Lentini. Sì, sì.
1: Credo di esserci stato.
3: Come vanno lì con la macchina?
1: Lentini.
3: Piano piano.
1: C'era anche un giocatore del Milan.
3: Bravo, Milan e Torino, bravo.
1: Visto che Lentini, sto diventando intenditore di calcio.
3: Di sti mondiali, eh?
1: Vabbè, sei soddisfatta, Ginger?
5: Sì, mi è piaciuto tanto. No, era molto bello l'abito da sposa.
1: No, del nostro momento wedding.
5: Andiamo avanti, però. Com'era l'abito? Già tagliando.
1: Com'era l'abito? Com'era l'abito?
5: L'abito era un Giorgio Armani Privé, ispirato al vestito della mamma Michelle col matrimonio con Eros Ramazzotti del 98. Molto bello.
1: Non c'ero.
5: Non c'eri?
1: No, c'era il secondo matrimonio di Eros, io, con Marika.
5: Con la Marika,
1: sì,
2: che peccato.
3: Tra l'altro anche lei è invitata con William Gioco, nostro amico DJ del Morning Club.
2: Io avevo visto un po' di movimento comunque lì a Milano all'Armani Privé, erano lì, e non sapevo ci fossero loro quella sera.
1: Mario, ma non era il vestito.
2: Ha detto l'Armani Privé.
1: Vestito.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: elettronica che stiamo ascoltando oggi, anche della musica house. Si intitolava
1: Blue Monday.
0: Allora, Max di Roma ha mandato un messaggio piuttosto diretto. A me piacciono le persone che non hanno peli sulla lingua, che non hanno mezzi termini. Scrive: vabbè, ma chi se ne frega dei matrimoni? Oh, le notizie quando arrivano.
2: Decide Max da Roma.
0: Rappresenta il nostro pubblico, no?
2: Capito? Ma è che può decidere Max da Roma?
0: No, ma infatti lui non ha deciso, ha fatto solo una domanda.
2: Bravo.
0: E la domanda era quando arrivano e la risposta è:
2: Arrivavo Canello.
0: Ah, con l'anello.
2: Si sposava, arrivavo.
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione. Ma tanto c'è un Felisandro nella...
2: Lisandro Martinez, nell'Argentina.
0: Felisandro Martinez.
2: Assist e gol nell'ultima partita con Capoverde, un bel giocatore.
0: L'ho visto.
2: Martinez è buono.
0: Mi piace il nome a me.
2: Lisandro.
0: Io scelgo i calciatori a seconda dei nomi.
3: Sì? Scusa, mi devo correggere. Non è se sposavo, se maritavo.
0: Ah, se maritavo.
3: Se maritavo.
0: La prima notizia, una notizia che sta molto a cuore a mio collega amico Shorty. Turchia, polizia brucia 20 tonnellate di marijuana e rende stupefacente l'aria di un'intera città.
2: Incredibile.
0: Però non hanno specificato la città. Turchia è grande.
2: Dove fumano come dei turchi, che non è più così.
0: Non è più così. Giappone fa pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano c'è una penale.
3: Un po' esagerato.
0: Bella famiglia,
2: Però educano, no?
0: Un po' troppo. Texas, USA. Divorza dalla moglie di nascosto, lei lo scopre solo dopo alcuni mesi.
2: Ma come vai? Ha fatto tutto lui.
3: Ma come ha fatto a divorziare? C'ho la firma di lei.
2: Uno fa quello che si fa.
0: Sempre Stati Uniti, New York, a 28 anni si finge per settimane una studentessa del liceo di 16 anni.
2: Qui c'è una morale però.
0: Qual è la morale?
2: Che lei dimostrava 10 anni meno.
0: Se ce l'ha fatta,
2: Ce l'ha fatta.
3: Ma qual era l'obiettivo?
0: L'obiettivo?
2: Fatti gli affari tuoi, che te frega.
0: Non so se

0: non è l'obiettivo, è che lei era una a cui non andava giù l'idea di avere già 28 anni.
1: Cioè, deve sempre, no? Deve sempre mettere.
0: Fai domande.
1: Deve sempre.
0: Treviso in inglese?
2: Three face.
0: Tre ponti per Shorty.
1: Tre ponti.
0: Tre ponti.
1: Tre ponti. Tre ponti hai detto.
2: Vedi sì, che allora hai perso
0: posso
2: un
0: morale. Continuare.
2: Ha perso un boss.
1: L'ha perso prima col...
0: Posso continuare?
2: Sì. Vai.
0: Se consideri che a Milano ci sono 38 gradi,
3: è lunedì,
0: sì, che è stato un weekend terribile.
3: Ma guarda che
0: perché
3: fa
0: adesso,
3: meno caldo.
0: Adesso c'è estate inferno a Milano, non è più estate inverno.
1: Wow!
0: Com'è
1: bella questa?
0: Questa
1: è molto
0: l'ho inventata
1: bella.
0: Io. L'ho scritta stanotte mentre non dormivo. Treviso. Si intrufola nel giardino e ruba i panni stesi, ripreso dalle telecamere, l'insolito furto nel trevigiano.
1: Che non è male però se ci pensi.
0: Perché
1: se hai bisogno di vestiti.
3: Ma vabbè.
0: Boh.
3: Ma questo faceva parte proprio della tribù.
0: Ma poi li devi anche stirare. Cina, si sveglia e non sente più le voci maschili. Il raro caso medico sta interessando molte donne.
1: Che lo trovano interessante.
0: Lo trovano interessante, dicono, almeno non sento più quel rompicoglione.
1: Le cagate che mi dici.
0: Potrebbe essere interessante anche il contrario, però.
3: Sì. Sì. Non ho dei problemi.
0: Parigi. No, oggi non ho la S, non ho la R.
3: Ho visto.
0: Come mai?
3: Non lo so.
0: Condizionatori e ventilatori a prezzi stracciati, code e risse al supermercato. Deve intervenire la polizia.
3: In effetti me l'hanno detto che lì.
0: Con dove?
3: A Parigi.
0: Chi te l'ha detto?
3: I ristoranti non è che hanno tutti l'aria condizionata.
0: Ah sì?
3: Sì.
0: Chi te l'ha detto? Hai dei contatti giù in Francia?
3: No.
0: Ma da quando?
3: Mia figlia è andata 2 settimane.
0: Ah sì?
3: Sì, è stata testimone di questa cosa.
1: Sì, non sono attrezzate quelle città a queste ondate di caldo, quindi molte strutture non hanno l'aria condizionata, per quello che soffrono molto il caldo.
0: Sono come quelle case estive in località caraibiche che non hanno il riscaldamento invernale.
1: Esattamente.
0: Però Parigi non mi sembra proprio una cosa. Cioè, Parigi è una via di mezzo, come Milano.
1: No, non è mai
0: come
1: stato
0: no?
1: così caldo negli
0: ma
1: anni.
0: Ma non diciamo stupidate, no, per favore.
3: Allora, ragazzi, se dovete litigare, chiudiamo il programma.
0: Il litigio di due anziani,
1: ma non è
0: ospiti in un talk
1: ma
0: show.
1: Non è
0: ma per favore, ma diamine.
1: Ma mi faccia il piacere, mi faccia.
0: L'ultima notizia, che tra l'altro approfondiremo ma più avanti, arriva dal Galles, dove tifosi mentono alle loro mogli che sono inesperte di calcio per andare negli Stati Uniti in vacanza. Il Galles non era ai mondiali. Hai capito, i furbetti? Ne parliamo più tardi.
4: DJ Station. La-

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore. Del Play With Us. Oggi, lunedì 6 luglio, particolarmente. Perché per la prima volta regaliamo la nuova t-shirt, che tra l'altro potete visionare sui social di M2O e di Albertino Everyday, perché abbiamo appena pubblicato un video dove viene. Si vede benissimo che è una maglietta bellissima. La nuova t-shirt Dance With Us più cappellino, portapasse e stickers. È il quadruplo regalo dei gadgets che facciamo a un ascoltatore da Piombino Dese, che non è Livorno ma in provincia di Padova. Il vincitore è Elia!

0: posto così, grazie.
1: Sì, prego.
2: Ragazzi,
3: abbiamo Elia.
2: Un po' meno, Mario.
3: Vabbè, ma.
4: Ciao, ciao Bertino.
3: È comitato accoglienza. Elia, ciao, come stai?
4: Ciao. Bene, bene, grazie.
3: Tutto
4: bene? Tutto bene.
3: Come andiamo?
4: Tutto bene. Tutto bene.
3: Ma a Padova caldissimo?
4: È abbastanza, sì, africano.
3: Africano, quindi siamo sui 35,
4: Sì, sì, dai, adesso 32.
3: 32. Senti, come i tuoi anni, tu hai 32 anni, pensa che coincidenza.
4: Sì.
3: Come stai?
4: Sì.
3: Tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
3: Dove sei in questo momento?
4: A casa.
3: A casa?
4: A casa.
3: Ma ci ascolti da casa?
4: Ero in macchina, ho sentito il primo DAS e mi è partito l'audio.
3: Ok, quindi sei

0: sei partito, sei salito e ti abbiamo chiamato.
1: Stavo tornando e tornando nella strada ho risposto.
2: Perché la Ginger c'ha il geolocalizzatore.
3: Non ho capito se era a casa.
2: No, la Ginger c'ha il geolocalizzatore, no? E aspetta che
1: lui
2: era in
1: Alberto. Sono a casa.
0: Allora lui è a casa adesso, ma prima quando c'era il jingle era ancora in macchina.
2: Ah.
0: E ha mandato l'audio. Dico bene, la ricostruzione è corretta?
1: Corretta, correttissima. Ah,
0: okay. Poi è salito in casa e ha ricevuto la chiamata.
2: La verità è un'altra, vai Mario.
4: Alberto, non metterlo in difficoltà.
0: No, no,
2: la verità è un'altra.
0: Volevo ricostruire la dinamica della tutto. Sì. O dobbiamo chiamare il RIS di Parma.
2: No, non occorre.
0: Non lo so. Elia, ti mandiamo la nostra t-shirt nuova, i nostri gadget e ti ringraziamo per aver scelto M2O.
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie a te. Bettino. Volevi salutare qualcuno?
1: Grazie. Mia moglie e mia mamma.
2: Ah. Beh, bello, no?
0: Bello,
2: perché siamo rimasti.
0: Sì. Bello, bello, bello. Giusto. Le due donne della vita, diciamo.
1: Le mie donne della vita, sì.
0: Bene, bene. Un abbraccio, Lia. Buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Giacchino. M2O. DJ Station.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo.

0: Porter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Ma lui si lancia veramente nello spazio, ma è vero?
1: Secondo me sì.
0: Poi è solo un testo di fantasia. Perché io ci credo. Con la pesce, se si lancia nello spazio, poi non è che si fa male.
2: No, dai, ma è un modo di dire.
0: Ah, non è vero.
2: No.
0: Insieme a Mace e insieme a Salmo era Cattive Abitudini, la canzone che abbiamo appena sentito qui su M2O, la radio sulla quale siete sintonizzati o sulla quale siete capitati per caso. Allora cerchiamo di tenerli lì, questi ascoltatori, e non farli andare via.
1: No,
0: va bene,
1: no,
0: Mario?
1: No, teniamoli, teniamoli.
0: Allora, abbiamo parlato di questi simpatici tifosi del Galles che hanno detto alle proprie mogli che andavano in America a vedere i mondiali, e il Galles non è tra le squadre che gioca i mondiali, quindi è una bugia.
2: Beh, sì, è un segreto. Loro però l'hanno tenuta bene, perché
0: bravissimi.
2: Si sono raccontati sui social vestiti con la maglia del Galles.
0: Invece volevo tranquillizzare i parenti di Fargetta, di Shorty, di Walter Pizzulli e i miei, che sabato sera 11 luglio noi siamo a questo festival, all'Agri Sound Festival a Cossato Biella.
1: Sì.
0: Ed è vero,
1: sì,
0: cioè non è una scusa per poi andare chissà dove.
1: No, saremo tutti e quattro. E
0: tu ci sei?
1: Io ci sono.
0: Tu ci sei?
3: Ah, voglia, sì, Aldo.
0: Io ci sono, c'è anche Walter Pizzulli, che è l'uomo della sveglia, che eccezionalmente sarà sveglio alle 11 di sera. Quindi vi aspettiamo numerosissimi. Adesso torniamo nel Galles, dove ci colleghiamo subito con il nostro inviato. Ci sei, Principe di Galles? Ma tu non sei principe?
2: Sì, come no? Il principino anche mi chiamano, eh? Tu non sei questo mio lato principe.
0: Che bugiardi comunque.
2: Cosa è successo? Questo gruppo di tifosi del Galles ha raccontato di aver approfittato dell'ignoranza sportiva, dell'ignoranza calcistica delle mogli, per andare comunque a fare un mese di vacanza in America con la scusa di andare a seguire la loro nazionale.
0: Ma loro se ne sono accorte?
1: Mi sa di sì.
0: Quando? Non vedevano il Galles? Ma quando gioca?
2: No, loro vedevano i loro mariti allo stadio vestiti con la maglia del Galles, facevano questi post: forza Galles, oggi vinciamo, birra in mano. Ma le mogli da casa ad un certo punto si sono insospettite, perché in TV il Galles non c'era mai. Ad un certo punto è stato svelato il gioco, è stato svelato lo scherzo, e sono stati tra il goliardico e non sono stati scoperti. È stata raccontata questa cosa molto simpatica.
1: E quindi vuoi dire che hanno divorziato tutti adesso?
2: No, però hanno tenuto un segreto importante questi per 20 giorni, importante, molto importante.
3: Aspetta,
2: aspetta che dobbiamo prendere la rincorsa, è lunedì
0: e voi?
2: Alla Ronaldo, prendi la rincorsa.
0: E voi? Avete un segreto inconfessabile che non avete mai detto a nessuno? Però è una domanda stupida, perché mentre facevo questa domanda mi chiedevo: ma perché dovrebbero confessarlo proprio a me?
2: Secondo me potrebbero farlo, oppure potremmo dare la possibilità agli ascoltatori e alle ascoltatrici di mandare un messaggio scritto anonimo che noi ci limiteremo a leggere.
1: E per aiutarli potrebbe anche essere una cosa accaduta parecchi anni fa, che uno si è tenuto dentro. Non è una roba...
0: Voi avete un segreto che non avete mai rivelato a nessuno?
2: Certamente.
0: E non è certo questa la sede?
2: No. Assolutamente no.
0: Tu, Mario?
1: Io ce l'ho, ma non lo dirò mai.
2: Però potresti mandare un messaggio anonimo senza essere firmato.
0: Lo mando anch'io un messaggio. 342-65-43210. This is M2O.
4: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute.

0: cioè è inutile fare i fighi, questa l'abbiamo messa un sacco di volte nel DJ Time ed è una canzone che dedico agli amici della cassettina. Siamo a metà degli anni 90, 1994, l'M The World delle 6:30 in questo lunedì pomeriggio. Modo
1: 1, 2, Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6, alte Gag 7, 8,

0: E così Rident e Scherzant, siamo già arrivati a una ventina di minuti dal termine di questa puntata di lunedì 6 luglio. Albertino Everyday su M2O, la Ginger, donna di poca fiducia.
1: Cosa ha fatto? Cosa fa?
0: Prima mi ha detto, però non l'avete spiegato bene.
1: Ma cosa?
0: Questa cosa dei segreti. Come li abbiamo chiamati? Segreti
2: inconfessabili.
0: Sono arrivati dei segreti inconfessabili, diciamo non così gravi però.
2: Ma ce ne sono tanti gravi che ognuno di noi ha e non può dire.
1: Brava Ginger, parole sante.
0: Non però... può dirlo, però in anonimato si possono
3: si
0: dire.
3: Si può scrivere, infatti non si sono firmati molti.
0: Alcune.
3: Come avevamo chiesto, quindi.
0: Sentite
3: no?
0: qua, sentite qua.
4: Ciao, a volte quando esco con le mie amiche non racconto a mio marito quello che mangio, perché sennò mi rompe i maroni che sgarro alla dieta.
0: Ballo.
4: E allora gli racconto che ho mangiato un'insalatina.
0: Ballo.
4: E lui ci crede. Non vi dirò chi sono, ma buona serata a tutti.
0: Beh, non è così grave,
3: noia lui, addirittura la dieta. Dico
5: ciao ragazzi, a me è capitato 10-15 anni fa di incontrare in pizzeria con i miei amici il mio zio con un'altra donna che non era mia zia, e gli atteggiamenti erano abbastanza equivoci, lei era abbastanza più giovane ed era vestita comunque in una maniera abbastanza provocante, e se anche avessi voluto fare l'innocentina che non voleva carpire la cosa, il fatto che mio zio, che non mi chiama mai, mi abbia chiamato per dire che era tutto a posto, facendomi mezzo promettere di non dire nulla a mia zia, ma comunque confermato quello che già immaginavo. Ma secondo me in questa situazione è sempre meglio farsi gli affari propri, anche perché se mia zia invece magari lo sapeva già e aveva deciso di far finta di non vedere per far andare avanti il matrimonio, metti anche l'altra persona in difficoltà.
0: Perfetto.
5: Vabbè, questo è
0: che saggia,
5: che
0: perfetto, che nipote saggia
5: quella sera.

fare il militare nel 95 e dicevo alla mia allora fidanzata, che adesso è mia moglie, che non mi davano le licenze ma in realtà le prendevo, andavo a ballare in giro per l'Italia. Alcuni miei amici hanno detto alle mogli che andavano all'Octo

0: Oktoberfest invece sono andati in Repubblica Ceca.
1: Certo.
0: Vabbè, cosa c'è in Repubblica Ceca?
1: Famosa per i musei, per le librerie.
0: Sì? Certo. Il mio segreto, Piera, ma che carina, è che ogni compleanno mi compro un regalo da solo, da sola. E poi faccio finta che sia una sorpresa. Mi rende felice, ormai è una tradizione.
1: Carina. Beh,
0: però perché dai. Io piango.
1: Carina.
0: Io piango.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelica.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: detto: al matrimonio ho invitato l'amante e non me. Lo sposo ancora ora non sa nulla.
1: No.
0: Perché proprio senza nome.
1: Caspiterina.
0: Il mio segreto? Da 5 anni dico a tutti che vado a correre 3 volte a settimana, in realtà parcheggio davanti al parco, guardo 2 video sul telefono e torno a casa sudato grazie al caldo.
2: È bravo,
0: Antonio.
2: Bravo, bello così.
0: Da anni mia moglie pensa che io sappia aggiustare qualsiasi cosa, in realtà ogni volta guardo tutorial dall'ultimo secondo e incrocio le dita. Vabbè, questo non è niente di inconfessabile. Una volta ho vinto una piccola somma al Grande Vinci, non l'ho detto a nessuno, me li sono spesi tutti.
2: Questa è la cosa più saggia che si potesse fare.
1: Bella questa. Hai dei messaggi?
3: Oh, oh, oh ragazzi, quante volte sono stato a lavorare nel mio giorno di riposo. Ciao, un abbraccio da Luciano Varedo.
2: Capito, com'è? Quante volte è stato a lavorare nel suo giorno di riposo?
0: Ah,
2: capito, no?
1: Che è il contrario di uno che dice vado
4: sì,
1: a lavorare.
4: Sì, e poi mi ha fatto anche una dichiarazione.
0: A te?
4: Sì.
2: Dei redditi, cioè sì. Come...
0: Tipo? Ma,
4: ha detto, Ginger, posso dirlo se vuoi, posso dire che sono... Puoi dire anche te, insomma, che sei in un giorno di riposo. Luciano, non si fa.
0: Ah, se ci ha provato.
4: Un po' sì.
2: Ma, hai capito, Luciano?
0: Hai capito. Come ti permetti, Luciano? Ma che veniamo lì, ti mando Mario.
1: Bravo. Io però se fossi in te uscirei con la Ginger.
0: Ma come?
1: Così.
0: Non sei geloso?
1: No. Sì, sono geloso, effettivamente. Sono geloso.
0: Allora abbiamo quasi finito. Abbiamo il tempo per un'ultima canzone, Shorty.
5: Ma anche due, Alb.
0: 3 punti per 2 canzoni di Shorty.

0: non ti si può guardare, guarda. Era meglio se chiudevo gli occhi.
1: Perché la challenge virale di Mario riferita a questa canzone.
0: Sì, certo, bellissimo.
1: L'ho visto su TikTok.
0: Allora ci salutiamo, ma la puntata è finita, oh.
2: No.
0: Ma non rimane niente di questa puntata.

0: andato avanti, oh.
1: Nel regolamento ufficiale di M2O colui è scritto con la K.
0: Sembra di sì.
1: Questa settimana è entrato Giove e Nettuno per Albertino, ma non è ancora successo nulla.
0: Zero, zero.
1: Samira doveva essere oggi l'ospite della puntata, ma non si è presentata. Come

0: Come mai non è venuta?
1: Indovina.
2: In Inghilterra parlano tutti inglese benissimo.
0: A me mi hanno detto così.
2: Fargetta è il direttore dell'ampia pagina sportiva e paga il vice direttore alle Lippi un euro a servizio.
0: Però.
2: Per sconfiggere le vertigini, chi abita all'ultimo piano deve prendere il Viagra.
0: Sembra di sì.
2: Shorty oggi ha preso 3 punti.
0: Sì, non 3 punti.
2: Albertino ha tanti tipi di S.
0: Sì.
2: Ormai non ci sono più 4 stagioni a Milano, ma solo estate e inferno. Cheat. E Lippi ha dichiarato a sorpresa di essere un principino.
0: Ma l'ha detto lui.
2: Ma l'ha detto lui, infatti.
0: Titolo nobiliare.
2: Buona serata.
0: Grazie a tutti. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7. Saremo qui come sempre. Grazie Ale. Ciao Mario. Ciao Shotti. Ciao Ginger.
2: Ciao.
0: Per la diretta arriva Andrea Mattei. Per la replica del mattino, Walter Pizzulli. A domani.
3: Ciao a tutti!
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: In FM, Vamos.
11: 19,2 minuti, grazie Capostazione Albertino.
0: Let's go!
11: Linea arrivata, buonasera.
12: Mattei!
11: Chi è?
12: Mannaccia!
11: Lo so, è lunedì, però siamo qui, dai!

questa canzone dei Naive, gli stessi di If You Understand. Questa era Joy Is dal passato, terza canzone del Non Stop in onda su M2O, è lunedì. Però ormai questo lunedì, voglio dire, dai, basta, finito, stop, archiviato, quasi archiviato. Buonasera, siamo in onda e dopo l'appuntamento di Albertino Everyday con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera, con diversi appuntamenti anche a sorpresa, credo prima delle ore 21.

0: no, stroppali guidasse.
1: Chi è? Accompagnaci verso questa serata.
0: Certo.
1: Che oggi la vedo molto dura.
0: Dura? Giuseppe, mannaggia. Allora, se è in salita, io ti dico di rimanere qua. La mia missione è far sì che questa salita diventi una discesa. Sentiamo questa canzone nuova, vai!
2: M2

Ma ci incontriamo nel lato oscuro probabilmente della forza, dicono loro due, Adriano e Enrico, due DJ italiani dell'Alto Adige che si fanno chiamare Ave, probabilmente però poi c'è questo sound che ti riporta dall'altra parte, non si rimane là, non si rimane là. Una novità musicale sentita nell'appuntamento M2Hot che tornerà in onda con noi. Eravamo.

0: il saldo è questo, però ancora non è arrivata la parola d'ordine. Another con Talk to You in onda su M2O a fare scuola tra i DJ producer, infatti online è pieno di tutorial di persone che smanettano sul computer e che ti insegnano in qualche modo a fare la musica in stile Another. Appena sentiti nella nostra playlist, stai qua, torniamo tra poco.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: della radio, quindi del mezzo radiofonico, allora va tutto bene. Kika Leaf con Duro ci ha portato alle 19:30 minuti, il momento in cui arriva l'M2 Old. Lui, tra l'altro, ha 56 anni, ma si riporta benissimo. E quando era giovane, parliamo degli anni 90, ma lo è tuttora giovane, però quando era più giovane rispetto ad adesso, aveva fatto una canzone che diventò poi numero uno in diverse parti, nonostante la canzone fosse una canzone house. Quindi apriremo le porte della nostra sala house. Piano però, cioè quando balli non fa il fenomeno, dai, ecco. Questo era l'indizio misterioso per l'M2 Old che ascolteremo poco dopo le news. M2O
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice dei paesi della NATO. Nella capitale turca sono attese le delegazioni dei 32 stati membri. Sul tavolo i principali dossier internazionali come la guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina e l'aumento della spesa per la difesa da parte dei paesi alleati. Ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca. Il tycoon è tornato a minacciare l'Iran con o senza accordo, ha detto: finiremo il lavoro. Trump ha inoltre confermato di aver telefonato al presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di rivalutare il fallo che ha portato all'espulsione dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Poi sospesa, il presidente americano ha precisato di non aver chiesto di revocare la squalifica. Siamo allo sport, il tennis. A Wimbledon oggi Flavio Cobolli e Jasmine Paolini si sono qualificati per i quarti di finale dopo aver sconfitto rispettivamente l'australiano De Minaur e la filippina Iala. Domani scende in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner, che cercherà di prendersi un posto in semifinale contro il tedesco Struff. Ai mondiali si giocano stasera altri due ottavi di finale, alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata tempo buono su tutta Italia, domani mattina cieli limpidi ovunque, nel pomeriggio focolai temporaleschi potranno formarsi sugli Appennini centro-meridionali e lungo le coste del Basso Tirreno. Bel tempo altrove. Le notizie del ilmeteo.it tornano domani mattina.

0: mi fai un bulletproof, potrebbe anche essere il nome di un cocktail.
1: Quindi scusa, a te del vociare?
0: Quindi hai aperto il bar, è ufficiale?
1: Va bene, segno, segno.
0: Cosa vuoi? Latte e menta, va bene?

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto

0: Tanto sollevare il tuo tablet.
1: Deghi aprire la pagina deghi.it.
2: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
2: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
0: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
14: Every day.
15: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Businessman. Dico nella piaga, Businessman, siamo in onda M2O, quasi arrivati alle 8. Buonasera, ciao. È arrivato questo messaggio vocale che devo un attimo interpretare, capire, tra l'altro è l'assistente.
1: Ma lei per tutta la nuova settimana, sì, dal 6 sì, al 10 luglio, sì, Pigia Play in continuazione, Mattei, alle 19,
0: certo,
1: il play.
0: Certo, quindi è un abbonamento settimanale, Gianni da Firenze, assistente di studio. Non l'avevo mai fatto, ho fatto sempre il giornaliero, invece stavolta c'è l'abbonamento settimanale. Meno male, comunque sì, bar aperto.
2: Eccolo. Buonasera, sì? Mattei.
0: Salve.
2: Allora, ove mai fosse possibile questa...
0: Ma scusa, aspetta, ove mai è quella della canzone Ove mai... Ma chi sarai?
2: Stasera un sì. Ugo Spritz.
0: Che?
2: Ugo Spritz. Possibile, grazie.
0: Ma non, non lo so, Ugo Spritz, non lo so. C'è anche un'altra incognita.
3: Mattei, per sì, me un Ivy Poison.
0: Cos'è che vuoi, un mini pony? Scusa, non ho capito niente. C'è gente, non ti sento. Ripeti, Daniele.
3: Mattei, per me un Ivy Poison.
0: Non, lo, non, non riesco a capire. Non riesco a capire. Quello che so è che comunque vi piace con la sh romana. Perché è romano? È così, è 10, ma più che altro è piacione. Il romano come caratteristica principale c'è proprio quella sì, di dire la C, la dice sh, ma è proprio piacione, piacionissimo. Questo è il romano. Ad esempio il siciliano invece com'è? Siciliano? Il siciliano è un buon dipatico, mi è stato detto. No, secondo me il siciliano è un pochettino, come dire, è lì, è ospitale. Ti deve sempre toccare, ti deve sempre dare la mano, ti deve sempre... come si dice, quando ti parla ti deve avere il contatto fisico, questo anche il romano, eh? Però dai un aggettivo alla popolazione della quale fai parte. Io sono nato nella città di Roma, adesso vivo a Milano da diverso tempo, ma praticamente faccio avanti e indietro, quindi per me è come se fosse un'unica città. Romano è piacione, e invece la persona della tua zona, 342 654 3210 con un messaggio.

0: aperto, ma io stasera avrei bisogno di un caffè per quanto sono stanca.
1: Caffè per Paola. Paola, tu sei di Umbertide, come sono gli abitanti della tua zona? Romano è Piascione, anche se è arrivato un messaggio, Mattei, Romano non è solamente Piascione, ma è anche Caciarone. Sì, è vero, anche quello. Cioè, è uno un po' che

0: convive anche un po' con il caos, ma del resto nelle strade di Roma si vive appunto il caos. Fammelo sapere, stai qua e intanto tra poco ricominciamo insieme.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con la

0: intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Avvisiamo il gentilissimo pubblico che siamo arrivati alle 8:02.
6: Ciao, buonasera, in onda con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera insieme in diretta. È il momento ora dell'M2 Hit.
7: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit. M2O.

fuori legge. Ma è la musica italiana, ma in versione remix, la senti in onda su M2O, c'ha il nostro sound, si chiama M2 Hit e tornerà con noi.

0: 11 minuti, terza canzone del non stop. Ciao, buonasera, siamo in onda ancora per un'ora fino alle 9.
1: Matteo, yeah, mi è passato uno vicino, sì, con M2O a palla.
0: Davvero?
1: Guardi, si sono sovrapposte le nostre frequenze proprio.
0: Che bella storia d'amore.
1: Al semaforo, bellissimo.
0: Male, mannaggia, aver sentito questo messaggio solamente adesso, altrimenti mi facevo incontrare sotto le frequenze di M2O. Bello.
2: M2O, le hit di domani.

0: Fuego. Fuego è il titolo di questa canzone che senti in onda da M2O di Benny X.
1: Benny Hill.
0: No, quello era degli anni 80. Questo è Benny X, un songwriter, si chiama Benjamin e quindi tutti lo chiamano Benny come diminutivo. Anche Drake lo chiama Benny, anche Travis Scott lo chiama Benny. Lui ha collaborato con questi nomi e adesso è qua con la sua canzone insieme a Bizarrap e Peso Pluma. Fuego in onda su M2O. E dove se no, eh?
2: Buonasera.
0: Salve.
2: Siamo tornati in onda.
0: Certo.
2: Marco D'Avasto.
0: Sì.
2: Un aggettivo per i miei, sì, conterranei, sì. Terroni.
0: No, dai.
2: O torroni.
0: No, no, no. Va bene, arriva l'appuntamento Dance With Us. Dance With Us.

0: Dance, un'anticipazione del DJ set di Tiesto di Dance With Us, le puntate anche da m2o.it.
1: Dance With Us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Ah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo!
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
8: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Siamo arrivati alle 8:30 minuti. Buonasera, mentre torni a casa ti dico che sta per arrivare un appuntamento M2 Old che ti farà scendere una lacrima. Ma io non voglio piangere. No, ma non sono, non è una lacrima di dolore. Sono sicuro che sarà una lacrima piena di ricordi, piena di cose belle. E mentre però gli ho chiesto di darmi un aggettivo, il romano è piacione, e un ascoltatore ha scritto: Tino, il catanese è affettuoso con i forestieri. Dai, affettuoso anche con i catanesi, dai. M2 Old, sentiamolo insieme. M2 Old.

Night. Ma davvero? Sottotitolo? Perché alcune volte ci sono anche dei sottotitoli. Fall in love with music. Ma non era Fall in love with you? No, Fall in love with music. James Spoon, dal passato, storica canzone degli anni 90, Ride in the Night. L'appuntamento è l'M2 Old.

0: Plus. M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Finalmente è arrivato il nostro amico a sorpresa, il Play with Us, che questa volta ti regala due biglietti per Paradise Venice. 1 agosto 2026, spiaggia del Faro Jesolo con Jamie Jones in console e tanti altri DJ internazionali. Chi sei? Dove sei?
3: Play with Us, sì. Sono Simone Di Paullo.
2: Vai Simone!

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Every day.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: No mamma, ma senza la margherita. Madame, in onda su M2O, quasi arrivati alle 9. Buonasera, salve. Ma allora c'è dell'euforia
1: allora,
0: là fuori.
1: Ragazzi, mettete la canzone del Play With Us.
0: Certo.
1: A palla.
0: Certo.
1: Sentite che cosa è. Uno spettacolo.
0: Ma ovvio, si sente che sei romano, sei proprio romano. Il romano è piacione, aspetta. Scusa. Ma ti avevo detto però con poco ghiaccio, per favore. Grazie. Grazie, grazie mille, scusate. Sempre un barista nuovo, mannaggia. Comunque abbiamo preso tutte le vostre ordinazioni. Gente che qui non fa altro che mandarci il messaggio per ordinare, per avere.
2: Matei, per me un mini poison.
0: Il mini poison, il mini pony non ce l'abbiamo questa sera, perché stiamo parlando dell'aggettivo che vuoi dare alla tua popolazione. E questo è anche un po' il bello, no? Cioè il bello di non essere esattamente tutti uguali. Dipende dal percorso, dipende un po' dalle generazioni, da chi c'è stato prima, dai genitori, da una serie di fattori. E complice di questi fattori è anche fattore geografico. A Roma siamo tutti, piascioni, molto, molto piacevole. È proprio una nostra caratteristica. Caotico per quanto riguarda un altro ascoltatore, Sebastiano della Sicilia, e anche Tino, affettuoso per quanto riguarda appunto i ragazzi della Sicilia. Abbiamo poi a Trieste, siamo tutti non matti ma coccoli, che a quanto pare da parte di questo ascoltatore Alessandro di Trieste vuol dire proprio simpatici, divertenti e buone persone. Ci sta. M2O.

0: ma poi è diventata, si è messa un vestito un po' più ausiggiante. Per questo finale di puntata siamo quasi arrivati alle 9, si dica.
1: Matei, per sì. me un cosa? G-Tonic sì? da Termoneda, grazie, buona serata.
0: Ma Alex, scusami, ma non si può fare a domicilio, devi venire qui al bar.

0: Girls. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Sta per arrivare Victoria Hyde.
1: Ma sono già arrivata.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: M2O Cinema. Dal

0: regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: E dopo un weekend caldissimo sono pronta a darvi il buonasera di questo lunedì.
6: Allora noi vogliamo un buonasera fresco.
5: No, caldissimo anche questo. Si continua, tropicale qua.

0: Waiting for Tonight, lei J-Lo insieme a Fish. Diciamo che questa è una new version, più come lei sta andando sulla scia della dance music, come Madonna, come dice il nostro Andrea Mattei. Ma come?
1: Denunciamo tutto.
0: Copia incolla. Prima con David Guetta e adesso il nuovo singolo è uscito qualche giorno fa proprio con Alok, Everything's Fine. Ma adesso una novità musicale. M2 Hot

0: questa track di un po' di anni fa di Martin Garrix, Dreamer, Nicky Romero remix, esattamente dal 2018, un po' gospel house con all'interno anche un cambio di tempo molto molto interessante. Abbiamo detto prima, il clima soprattutto su Milano ha la febbre, soprattutto estate, arriva fino ai 40 gradi, c'è scritto anche Mauro a casa sua in Toscana 37-38, quindi anche lì insomma il caldo dà la testa, si fanno anche gesti strani, ne avete fatto in questi giorni? Poi ve ne dico uno mio.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la

0: qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

devastated. Lei è la baddie che va in the club e dice: stasera mi voglio devastate, devastare, fare festa. Al costo di essere anche un po', come dire, irritare un po'. Ma questo può essere anche l'effetto collaterale del caldo. Abbiamo detto, dà un po' alla testa ogni tanto. E dà la testa perché il corpo lavora per mantenere la temperatura interna stabile. Quindi può capitare di fare qualche gesto sbagliato come me, che ha messo, anziché l'olio, l'insalata, lavapiatti. Vabbè, l'M2 parliamo.

1999, quando Shaggy fornì l'alibi al suo migliore amico, che nella canzone ancora in questo momento gli sta chiedendo come posso trovare una scusa davanti all'evidenza, la mia fidanzata mi ha vista con un'altra. E lui gli dice tu nega fino alla fine, sempre negare fino alla morte. Così, è un boys talk, ci sta. Questo è il nostro M2O del 1999, il momento in cui we grab, prendiamo un disco dal passato, una canzone, per far rivivere emozioni. Questo l'ho vissuta io oggi, invece it was me, quando ho messo il lavapiatti al posto dell'olio nell'insalata. It was me.

E tra i vari tormentoni estivi poteva mancare quello del nostro Mario Fargetta, also known as Get Far, insieme a Sapienza, si chiama Buscando Amor. Mi piace questa Latin vibe, questa chitarrina bella bella, molto hypnotic. Noi siamo tutti alla ricerca dell'amore, soprattutto i single quest'estate in spiaggia, andate a pesca. Now Meek, Fabulous on Amateur Radio, more music.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare
7: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare,
7: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ma da quanto siamo su quest'isola?
10: Bah, ho perso il conto.
9: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
10: Stappiamola.
9: Ora, che c'è scritto?
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
9: Allora l'aperitivo è salvo!
10: L'aperitivo sì, ma noi?
9: No, non pensiamoci adesso.
11: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.

come andà? Eh sì sì, spaccano di brutto, tra l'altro loro faranno sicuramente dei tour estivi e in estate si sa faremo un sacco di foto, loro sul palco, noi magari davanti, dietro, scusa, con un mare, il tramonto. Però Boys and Girls ci sono proprio, esistono proprio dei trucchetti per risultare più fotogenici. Quando lo riguardiamo, riguarderemo le nostre foto, diremo ah, che come siamo venuti bene in questa foto. Per un fisico più tonico, prova la tecnica della chicken arm. Metti le mani sui fianchi, metti le mani sui fianchi, sembra una canzone. Piegando i gomiti leggermente verso l'esterno, il braccio sembra più tonico. Quando siete alla ricerca della luce perfetta, preferite quella naturale a quella artificiale. Poi, se volete risultare, questo mio trucchetto personale, più magre, più snelle in viso, guance, mi dovete morsicare le guance, ok? Come quando fate quella faccia da pesce. E non ritoccate troppo le foto, che sennò uscite, sembrate delle brats. Natural beauty, please.

2019, quindi l'originale però remixata da David Penn e Sobrey. Bellissima, parla della conservazione dei propri sentimenti per il big big love. E adesso in arrivo Mr. Claptone, un altro fenomeno della house music. Wanderlust.

0: Shorty chiude questa prima ora insieme alla vostra Blondie. Happy Monday everyone again. Now small break and we come back. Stay there, stay locked.
1: M2O. M2O in tour insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O.

Un altro tocco magico è stato messo poi dal remix della Swedish House Mafia, come se da solo il pezzo non funzionasse già. Insomma, boys and girls, rimaniamo un po' nel mondo comunque funkeggiante, perché in arrivo un super M2 Hot. Andiamo, ripeschiamo diciamo un po' le sonorità degli anni 70, perché arriva la Queen of Funk di quegli anni. Stiamo parlando di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul, Lamb Too Hot.

0: Ascoltatore David del momento, forse per quello che fattura a serata, parte da 700k, vabbè, umile il ragazzo, ma no, questo non è il tema, cara Blondi. Devi annunciare il vincitore del Play With Us con te, che si porterà a casa M2O Gadgets con la nuova t-shirt Dance With Us, con il nuovo fit, con la nuova vestibilità, cappellino, porta pass and stickers, goes to, sentiamo veloce.
1: Oh mia bella Blondi, ciao Andrea dalla provincia di Udine, Play With Us.
0: Hai vinto tu, my friend.

0: vediamo un po' il basso rotolante, c'è il vocoder, momento vocoder c'è, musica un po' funky, stile come abbiamo ascoltato prima, la nuova di Chaka Khan, Snoop Dogg, c'è, quindi sono riusciti a toppare addirittura la hit Talk to You, Another, perché questo è il follow up, il singolo che segue, Like It, e ci piace molto, We Like It Very Much on M2O Radio, che è la radio della musica, di giorno la musica del momento, le novità che M2O trasforma in delle hit, l'M2 Hot e di notte il Dance With Us, i migliori DJ international con i DJ set esclusivi only on M2O Radio.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

We can take it back to the stars. Viviamo un momento difficile in questo rapporto, così parla la canzone, ma parla anche di tener duro, no? Di resilienza in amore, che si può portare di nuovo alle stelle il rapporto, eh? Dalle stalle alle stelle. E dalle stelle alle stalle, può sempre capitare. Boys and Girls, comunque The Wave, di nome di fatto, loro hanno portato un'aria, diciamo, di modern funk e new soul, il genere che sta andando veramente bene. Questo è il titolo, The Wave, invece della band britannica, si chiama The Jungle, Jungle, Jungle, nella giungla del passato. Ci muoveremo adesso perché andiamo back to the past nel 97, quando si

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: La senti? Nen. È la calma di

0: Ti ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con N10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

every day. Let me take you higher so I can show you love. L'estate su M2O suona così. M2O.

ascoltare Ed Colors, prima ancora una canzone degli Alphaville originali degli anni 80, Forever Young, la versione invece del 2009, Young Forever di Jay-Z. Ma come rimanere Young Forever? Utilizzando sicuramente le creme, le beauty cream giuste, e come mantenere però il principio attivo di queste, diciamo, maschere facciali e conservare le creme al meglio. Come si può fare? Comprando un piccolo frigorifero apposta per i vostri, le vostre creme e i sieri che avete a casa. Si chiamano beauty fridge. E perché si usa il freddo? L'idea alla base è molto semplice, più pratica. Le basse temperature offrono un sollievo immediato, no? Alla pelle, soprattutto in queste giornate stracche

M2O. Più musica.

0: We're going to high. Let's go.
1: Jaden Bossom, David Guetta chiudono questa prima, due ore scusate, insieme alla vostra Blondie. Magari fosse la prima, mi piacerebbe andare avanti tutta la notte, perché mi piace la notte, in the night, come piace anche David Guetta, che ancora non molla con le sue residency a Ibiza. Vi lascio in buona compagnia, boys and girls, con 1212 Select and Valesse.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
7: Hey, hey, put it all the way up.

sexy people. So all

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: M2O.
6: DJ Time.

Mix. DJ time. Check that body. Yo, check that body.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: M2O DJ Time.

0: AM.
1: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: consegna info su nissan.it.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
6: So, these are the tracks that I'm really feeling right now. I'm Martin Garrix, and you're listening to my radio show.